Radio Da Vinci Frank. Rimani in contatto con noi. 351-4278-040. Questo è il nostro contatto WhatsApp. You're what I am.

Radio Da Vinci Franca. Rimani in contatto con noi 351-4278-040. Questo è il nostro contatto WhatsApp.

0: Va ora in onda il meteo che ti fa sorridere.
1: Ciao, ecco le previsioni meteo per questa settimana al nord Italia. Lunedì 25 maggio, sole pieno e si schizza subito ai 31 gradi. Portate i ventagli fatti con i fogli di quaderno. L'ora di matematica sarà rovente, minima 18 gradi. Martedì 26, parzialmente soleggiato ma caldissimo. Tocchiamo il picco della settimana con i 32 gradi centigradi. Mercoledì 27 maggio, ancora sole a palla e 31 gradi. Attenzione all'indice UV, che è altissimo, quota 9. Giovedì 28, arriva una pioggia leggera a rinfrescare l'aria. Si scende sotto i 29 gradi, ideale per non evaporare nell'ora di educazione fisica. Venerdì 29, ancora qualche nuvola e pioggerellina tattica. Massima di 28, la pioggia lava via l'ansia degli ultimi compiti in classe. Sabato 30, parzialmente soleggiato e si risale ai 30 gradi. Meteo perfetto per il pomeriggio al campetto o i TikTok al parco con gli amici. Domenica 31 maggio chiude in bellezza, parzialmente soleggiato a 29 gradi centigradi, praticamente estate. I compiti si fanno ufficialmente davanti al ventilatore. E adesso la linea va ad Antonella per le previsioni meteo del Centro Italia.
2: Grazie Mimmo, e ora tocca a noi con il meteo del Centro Italia. E questa settimana, ragazzi, abbiamo una notizia di quelle che cambiano la giornata. L'estate è arrivata in anticipo. Sì, avete capito proprio bene. Mettete via gli ombrelli e tirate fuori le borracce grandi, i ventagli e ventilatori tascabili. Vediamo insieme cosa ci aspetta. Lunedì 25 e martedì 26 maggio aprono la settimana con il sole a pieno regime e temperature da capogiro. Si va dai 25 gradi dell'Abruzzo fino ai 32-33 gradi di Roma e Firenze. Il cielo sarà completamente sereno, con tanto sole e zero nuvole. Mercoledì 27 e giovedì 28 maggio confermano il caldo intenso. Temperature ancora alte, sole dominante e qualche nuvola di passaggio nel pomeriggio sulle zone interne. Il tipo di nuvola che appare fa finta di portare frescura e poi sparisce senza combinare niente. Aria calda, poca brezza e voglia di mare alle stelle per queste due giornate. Venerdì 29 maggio, ultimo giorno di scuola della settimana, e il caldo non molla. Ancora sole e temperature elevate. Sarà una di quelle giornate in cui guardare fuori dalla finestra dell'aula è una vera e propria forma di sofferenza, ma tenete duro, il weekend è vicinissimo. Sabato 30 e domenica 31 maggio chiudiamo il mese con due giornate splendide. Giugno è dietro l'angolo, l'anno scolastico sta per finire e il meteo sembra già pronto per le vacanze. Attenzione, ma voi no, dovete ancora pazientare un pochino. Questo era il meteo per il centro. Ora passo la linea alla meravigliosa Marica, che ci dice come se la passerà il sud con questo super caldo.
3: Ringrazio Antonella per la linea e noi siamo pronti per vedere che tempo farà questa settimana nel sud Italia. Tra un compito e l'intervallo, ecco le nostre previsioni dal 25 al 31 maggio. Ultima settimana del mese e aria d'estate, oltre che voglia d'estate, sempre più vicina. Ormai si entra nella fase dell'anno in cui la concentrazione in classe cala velocemente, ma ci sono ancora troppe verifiche da fare. Le giornate saranno in generale abbastanza luminose, con molte ore di sole, soprattutto al mattino. Nel pomeriggio, però, l'atmosfera potrebbe diventare un po' più instabile, con la formazione di qualche nube in più nelle aree interne. Non si escludono infatti brevi rovesci o temporali locali. Le temperature continueranno a salire. Durante il giorno si potranno raggiungere i 24-28 gradi, mentre di sera si resterà tra i 17 e i 19 gradi. Insomma, clima ormai quasi estivo, soprattutto nelle ore centrali della giornata. Il problema sarà decidere come vestirsi al mattino senza pentirsene tre ore dopo. Il vento sarà per lo più debole, con qualche rinforzo leggero lungo le coste. Nel complesso quindi ci aspetta una settimana dinamica ma piacevole, con tanto sole e qualche rapido cambio di scenario. E questo era il meteo della MBF, la nostra radio scolastica, con un occhio al cielo e un registro elettronico. Ciao a tutti e alla prossima puntata.

0: Questo è un bel brano, questo è un bel brano. Contraddistingue naturalmente la trasmissione Lo Sbadiglio del Criceto.
1: Ormai diventa un appuntamento fisso di tutti i giorni con questo Sbadiglio del Criceto, perché è quell'appuntamento proprio per creare quelle sorprese inaspettate.
0: Giustamente, naturalmente noi trasmettiamo rigorosamente in diretta senza una programmazione, e poi naturalmente si può riascoltare in differita. Ok, quindi la trasmissione noi la registriamo in diretta e poi naturalmente può essere riascoltata man mano che il nostro palinsesto la fa passare. Bene, allora io procedo con l'invito
1: degli ospiti.
0: Procedo con l'invito degli ospiti, e nel frattempo che vado a trovare una qualsiasi invito, diciamo così, un'email. Ascoltiamo.
1: Vediamo chi saranno i sorteggiati di oggi.
0: Vediamo.
1: Noi facciamo un sorteggio.
0: Esatto, ascoltiamo in sottofondo un lieve brano musicale. Feeling Joven, Ader da Silva.

0: Carissimo Rocco, io l'invito l'ho inviato.
1: Ah, bene, allora attendiamo giusto qualche istante per vedere.
0: Esatto, esatto. In sottofondo ci stiamo ascoltando Adair da Silva con questo pezzo che porta il titolo di All is Firing Dove, o più o meno credo che sia la pronuncia così, che sia questa.
1: Ottimo, ottimo.
0: Ricordo che i brani che passano sulla nostra emittente, quindi su RDF, ovvero Radio Da Vinci Frank, la web radio dell'Istituto Comprensivo Leonardo Da Vinci Frank di Torino, sono rigorosamente in licenza Commons Creative, ovvero gli autori li concedono in licenza gratuita. L'importante è menzionare chi è l'autore.
1: L'autore, esatto, esatto. Sì.
0: Quindi ringraziamo questa Aber da Silva, credo che sia una ragazza brasiliana, che ha concesso questo All is Falling Dove.

0: anche quest'oggi qua i collegamenti latitano, eh?
1: A connettersi, perché forse no, non sono liberi in questo momento, perché vi abbiamo detto è tutta una sorpresa, quindi non è di nulla programmato.
0: Può darsi.
1: Siamo, attendiamo ancora un attimino.
0: Certamente.
1: Sì, con questo bellissimo sottofondo e vediamo un po' cosa succede, altrimenti manderemo un altro invito. Vediamo chi verrà sorteggiato.
0: Vediamo. Nel frattempo ricordiamo che la trasmissione che state ascoltando è Lo Sbadiglio del Criceto. Siamo mancanti del nostro co-conduttore, che è il nostro carissimo Tony, che in questo momento è impegnato in altre faccende, ovvero in altre faccende affaccendato.
1: Sì, quindi non può proprio essere presente. Perché...
0: E nel frattempo abbiamo anche ascoltato da Haber da Silva All Is Falling Dove. Quindi, nell'attesa che
1: qualcuno,
0: perché, sì, ma ne ho invitati due.
1: Quindi vediamo
0: i due, manco uno.
1: Sarà il primo, vediamo chi è più veloce.
0: Oppure facciamo un terzo che mi viene così spontaneo. Era lui, non lo sa, naturalmente, perché c'è.
1: È tutto
0: così, e all'improvviso, ora vediamo, tre ne verrà fuori.

0: Sì.
1: E si sente proprio, si sente proprio, si percepisce questa temperatura invernale e povere piantine.
0: Che sono state piantate.
1: Perché dovete sapere che noi a scuola, quindi nella nostra, nel nostro istituto, abbiamo anche un orto, abbiamo una serra didattica, anzi in tutto il nostro istituto comprensivo di serre didattiche abbiamo ben due.
0: Una
1: che si trova nella scuola primaria Ambrosini e l'altra che si trova nel plesso della scuola secondaria di primo grado Bernardo Chiara. Quindi abbiamo proprio...
0: Partono con questa a seminare i semi i ragazzi, poi man mano che germogliano vengono su, li teniamo nella serra e abbiamo già, possiamo dire che sono state messe le prime zucchine che abbiamo piantate, una quindicina di piantine, ma solo che adesso questo, queste temperature che si sono abbassate ci possono creare un po' di problemi.
1: Non aiutano certamente lo sviluppo della pianta e a quanto pare le zucchine insieme ai pomodori, le melanzane sono quelle piantine che potrebbero risentire
0: soffrono.
1: Il freddo.
0: Il clima li penalizza molto.
1: Li penalizza molto, potrebbero essere anche traumatizzate.
0: Ecco, non solo gli esseri umani possono essere traumatizzati, ma anche tutti gli
1: esseri viventi, la piantina in questo caso è un essere vivente e quindi forse abbiamo qualcuno in linea, vediamo cosa succede, lei presidente ha una domanda da fare al primo che si collega? Ce l'ha?
0: Sentiamo, allora attendiamo.
1: Il tempo scorre e quindi dobbiamo anche lasciare spazio ad altri podcast, ad altre trasmissioni
0: che seguiranno dopo, quindi sarà un'intervista breve ma intensa,
1: sì, decisa.
0: Quindi ci siamo.
1: Ho visto qualcosa che si muoveva qui, sul PC.
0: Sta arrivando. C'è un po' di traffico.
1: Ecco qua. Lei mi sente?
2: Buongiorno, sì.
1: Ecco, è in diretta, Le volevo dire che è in diretta.
0: Abbiamo Mimmo, il nostro amico Mimmo. Buongiorno Mimmo, benvenuti alla nostra radio. Radio DF. Buongiorno.
1: Ecco. Come giustamente il presidente stava dicendo, Mimmo, sei in diretta su RDF, ovvero Radio Da Vinci Frank, la web radio dell'Istituto Comprensivo Leonardo Da Vinci Frank di Torino. Allora,
2: ospite numero uno?
1: No. Ci dispiace.
0: Di oggi sei il numero uno,
1: anche perché questo, come tu credo saprai, la trasmissione si chiama Lo Sbadiglio del Criceto. Ecco, è una cosa sensazionale. Esatto, se ti sposti, che sei in un ambiente dove prende poco, arrivi a scatti, così ti sentiamo anche meglio. E, praticamente avremmo invitato anche altri due colleghi, due ospiti, uno che è direttamente a Palermo, ancora
0: dalla
1: Sicilia con furore, e l'altro che è in quel di Pianezza, quindi molto vicino, ma si vede che è ammalato, oggi non risponde. Stavamo cercando di fare un bel triangolo, ma come cantava qualcuno che non possiamo citare per i diritti d'autore, il triangolo non l'avevo considerato, va bene, comunque. In ogni caso, allora, io avevo fatto preparare un paio di domande al nostro presidente, che qui, come ospite, diciamo ormai speciale in studio,
0: della trasmissione,
1: fa parte ormai del nostro format, mentre il nostro co-conduttore, ovvero Tony, in questo momento è impegnato in altre faccende, affaccendato. Va bene. Allora, presidente, le cedo il microfono.
0: Ciao di nuovo Mimmo. Allora, ti faccio una domanda. Cosa ti suscita questo nome della nostra sigla? Lo sbadiglio del criceto.

0: mi suscita, mi rilassa, ecco, mi rilassa,
1: Ah,
0: mi
1: benissimo.
0: suscita relax, diciamo, ecco.
2: Ottimo,
1: Ottimo,
2: ottimo, ottimo,
1: ottimo, ottimo.
2: ottimo. Già, beh, lo sbadiglio c'è da dire che proprio lo sbadiglio è
1: Certo,
2: rilassante,
1: è
2: proprio per questo
0: rilassante. È
2: ci porta proprio a farci rilassare. E un'altra domanda, visto che questa è stata proprio le tue impressioni su questo clima di oggi, cosa ci puoi dire?
0: Le impressioni aprile è così, nel senso che ti fa credere che la primavera sia arrivata, ma poi alla fine, in quanto aprile, deve fare un po' il monello, ecco, e quindi una settimana d'inverno anche a Torino.
1: Scusatemi se mi
2: Sì,
1: intrometto nel vostro discorso, ma quello pazzerello una
2: ma non
1: volta non
2: era,
1: era marzo.
2: seppure anche io stavo
1: Tu
2: pensando
1: pensavi
0: proprio a
1: queste cose,
2: questo,
1: poi.
2: sì.
0: Ma spostandomi di latitudine ho trovato più pazzo aprile, io non lo so, nei
1: Ah, ha
0: più
1: trovato
0: intimi.
1: più pazzo
0: Ah,
1: aprile.
0: e quindi
2: Sì,
0: allora
2: sì, sì.
0: aprile. Marzo è stato sempre più educato da quando sono a Torino, ecco.
2: Ah, bene, bene.
1: Bene, bene. Faccia un'altra domanda,
2: Sì,
1: Presidente.
2: va bene, allora Mimmo, adesso andiamo a qualcosa di. Ci puoi parlare un po' della tua esperienza come della tua materia, proprio un po' l'arte in generale, un
0: Sull'arte.
2: po', illuminici un po' di questa tua bella esperienza. Cosa ci puoi consigliare, visto che parliamo dello sbadiglio rilassante? Quale quadro ci potrebbe dare un po' guardando che ci porta a questo anche di essere così rilassati? Qual è l'autore?
0: Sull'arte un periodo che mi interessa molto è il contemporaneo e che anche mi rilassa, ecco, le forme astratte, ad esempio, potrei dire Klimt, potrei dire Magritte, lo stesso Mondrian, che utilizza solo tre colori, quelli primari, rosso, giallo e blu, linee verticali e orizzontali per descrivere la natura. Un po' pigro sembra, ma in realtà era uno che pensava tanto,
2: Uno
0: secondo me anche dormiva tanto.
2: che il messaggio
0: Quindi
2: arrivava il
0: subito.
2: messaggio, ma anche perché in questo periodo, in questo frangente di tempo, in questi ultimi mesi, diciamo, un paio almeno, il nostro Mimmo che credeva di essere arrivato, sportivamente parlando, lì a toccare
1: Con
2: il
1: mano,
2: cielo con un dito, a toccare con mano, era lì un punto sopra, era un punto sopra, arrivato a un si è
1: certo
0: lasciata un
2: punto, si è
0: attimino.
2: lasciato andare un attimino e da un punto sopra ci siamo ritrovati con 15 punti sotto. Mimmo, allora, ripetiamo che sei in diretta. In questo momento è entrato nello
0: Un
1: studio
2: altro ospite
1: un
0: abbiamo,
2: altro
0: un
2: ospite
0: ospite. Non
2: che
0: so.
2: non è juventino.
0: E questo è un male,
2: Cioè,
0: però
2: e
0: ci
2: ti
0: siamo
2: sta anche
0: adattati.
2: ascoltando, eh? C'ha le cuffie, ti sta ascoltando. Vuoi dire un nome? Uno a caso? Vediamo
0: Non
2: se.
0: è
2: Non è
0: juventino.
2: juventino, non è
0: A me viene in
2: juventino.
0: mente il professore Galfo.
2: No, no,
0: No,
2: no, no, no,
0: no,
2: no, Galfo
0: no.
2: anche lui in tutt'altre faccende affaccendato, non...
0: Anche lui è fuori.
2: no, no, è fuori, è fuori.
0: Missione non è l'allenatore della Juve, che non mi sembra tanto juventino in questo
2: No, no,
0: periodo.
2: no, no, no, non è lui, non è lui. Però io dicevo prima, eravamo su in alto, no?
0: Stavamo al classico caso in cui stai
2: E
0: per
2: poi,
0: togliere la
2: sì.
0: lampadina e ti scivola la scala, ecco,
2: Esatto,
0: ecco,
2: esatto.
0: bravo,
2: Es
0: bravo.
2: è arrivato qualcun altro, c'è
0: Oh, abbiamo un
2: Fabio.
0: altro
2: Fabio,
0: ospite.
2: dal divano di casa sua, in diretta su RDF.
0: Seppure pettinato,
2: Sei pure pettinando, ma tanto
0: Fabio. Oh,
2: ti
0: sei
2: vediamo solo noi,
0: preparato,
2: Fabio. Quindi
0: complimenti.
2: ti sente tutto il mondo, in teoria, potrebbe almeno sentire tutto il mondo. Ed è anche carino, pettinato, bellino. Facci
0: Ah.
2: sentire la tua voce, Fabio. Come stai intanto?
3: Potrei stare meglio, sicuramente.
2: Ecco, si sente dalla voce che non sta bene. Allora, qui stavamo parlando in questo momento, Fabio, del sentore che ha Domenico, che ha Mimmo, riferito a circa un mesetto fa, un mesetto e mezzo fa, quando si stava toccando il cielo con un dito, ovvero che eravamo un punto sopra. Capito? Che guardavamo quasi dall'alto e poi
1: di punto in bianco è cascato tutto, siamo scivolati e siamo arrivati dove siamo arrivati. E mentre facevamo questo discorso entra in studio una persona a noi cara, perché lavorandoci insieme, che purtroppo un bravissimo ragazzo, ma è interista. E stavamo cercando di capire chi fosse, e Mimmo stava, come dire, facendo alcuni nomi.
0: L'interista che conosco a scuola
3: è Maurizio,
1: bravissimo, puoi salutare Fabio. Tranquillamente.
4: Ciao ragazzi, incrociamo le dita per questa sera, dai.
1: Ragazzi, incrociamo le dita per questa sera. Cioè, hanno 27 milioni di punti. Cioè,
4: vogliamo chiuderlo il più fretta possibile.
1: Vabbè, capito. Cioè,
0: perché poi hanno la Champions, poi si dedicano alla Champions.
1: Poi si dedicano alla Champions. Qui, allora, guardate un pochino proprio il format della nostra trasmissione, che si chiama Lo Sbadiglio del Criceto. Ecco, una cosa eccezionale. Che stavamo parlando di domande esistenziali su Domenico, siamo arrivati a parlare di calcio e abbiamo invitato naturalmente Fabio per parlare e dire la sua impressione della Juventus.
5: Benissimo, vai Fabio.
1: Fabio, mi raccomando, che sei sempre in diretta e naturalmente la registriamo anche la cosa.
3: Continuo a dire che io ho sempre mal di gola, quindi non posso parlare troppo.
1: Poco.
3: Male, molto male. L'unica impressione che posso dire è male, molto male.
1: Molto male.
0: Siamo passati da Mondrian a Nadilbiz. Questo.
1: Però ragazzi, cioè, dobbiamo uscire fuori da questo ginepraio, che è una cosa senza senso. Cioè, l'ultima partita è stata veramente non ho una terminologia, cioè non mi viene nulla, proprio nulla mi viene.
0: Mi sono arrivato, in realtà non la guardavo, mi sono arrivate delle notizie non belle. Poi alla fine,
1: chi è stato Fabio a mandarti le notizie?
0: È stato Fabio, sì, perché nel momento in cui da Pianezza si collegano in tanti, la Juve prende gol. Questa è una teoria.
1: Ah, questa è una tua teoria.
3: È una tua teoria, Rocco. È una tua teoria.
1: Una mia teoria. Allora, comunque, vogliamo salutare l'interista che sta andando via, che deve scendere.
3: Ciao, ma ragazzi, io saluterei tutti.
4: Io vado per prima, perché mi aspetta il lavoro sotto alla portineria.
1: Lui è in portineria, lui fa il portinaio, che non è il portiere.
0: Botte di ferro in questo momento.
1: Esatto, cioè,
4: vi
1: pensa
4: saluto,
1: tu.
4: Un abbraccio, a presto.
1: Ciao Maurizio, ciao, grazie Maurizio. Del tuo intervento. Grazie del tuo intervento. E
3: ciao a tutti,
1: Fabio, grazie dell'intervento.
5: Grazie.
1: Rimettiti più in fretta possibile, perché abbiamo bisogno di te. Fabio, abbiamo bisogno di te. Non fare brutte.
3: Far gesti in diretta.
1: Vabbè, ma i gesti non ti vedono. Puoi fare ciò che vuoi. L'importante è non dire in diretta, anche perché questa è in diretta, va bene, ma la stiamo anche registrando, quindi ripasserà nei giorni a venire, quando non si sa, ma la inseriamo nel nostro palinsesto, quindi possiamo anche riascoltarci. Va bene, allora salutiamo Fabio, ancora febbricitante, con una voce. Con una voce rauca, sembrava quel da basso profondo.
0: Meglio così per la prima diretta,
5: Sì, come ingresso, dai.
1: Come ingresso non c'è male. Noi avevamo ancora un invito da Palermo, come ti dicevo, questa mattina avevamo creato un triangolo Palermo-Pianezza-Torino.
0: Perfetto, si collega il professore Galfo.
1: No, il professore Galfo sarà qua ai piani. Avevamo il nostro Giovanni, il nostro inviato speciale, l'inviato in esterna. Cioè, comunque volevo sottolinearti che a Maurizio sta cosa piace. Cioè, allora lo inviteremo.
5: Lo intervisteremo anche.
1: Ecco, facciamo così: facciamo un'intervista sull'Inter.
5: Lo faremo parlare sull'Inter.
1: Ti facciamo parlare sull'Inter. Ciao Maurizio, ciao, che lo sta andando ora. Ok?
0: Si è bloccato.
1: Ecco, ma io ti sento ancora, Domenico? Il bello di diretta è quello, ragazzi. Noi anche siamo in conclusione. Siamo anche in conclusione, Domenico. Tra poco sentirai le note della nostra sigla, la nostra Bing Band.
3: E dal vivo, tutto dal vivo.
1: Tutto dal vivo, noi facciamo rigorosamente tutto dal vivo. Ho quattro mouse qui di fronte a me, tre tastiere, divento scemo prima o poi. No, ma comunque va bene così. Allora, grazie Domenico della tua partecipazione. Come al solito, la nostra trasmissione, lo sbadiglio del criceto, non quaglia nulla di concreto. Cioè, proprio
3: ma è bello, è proprio quello.
1: Sì, sì. Cioè, qui passa il tempo.
0: Del nome.
1: Esatto, qui passa il tempo e poi di cose realmente sostanziali non ce ne sono. Ma va bene così. Noi ti ringraziamo, Domenico. Grazie, e voi. Sarai ancora invitato o in presenza in studio, così vieni a trovarci in studio e potremmo fare una bella cosa. Sì. Potremmo mettere uno da una parte e uno dall'altro al nostro divano
5: e
1: intervistare sull'Inter e sulla Juventus. Sì, e poi se riuscissimo a trovare qualcuno del Milan in mezzo, facciamo una cosa carina.
5: Sì, si può fare.
1: Quindi il salottino dello sbadiglio del criceto, ovvero salotto dello sport allo sbadiglio del criceto.
5: Criceto, un appuntamento fantastico.
1: Appuntamento.
0: Installare una bella ruota così non si sa mai.
5: Sì, no, no,
1: certo, hai ragione. Comunque, Mimmo, grazie veramente di cuore. Grazie e alla prossima, Mimmo.
0: Alla prossima.
1: Ciao Mimmo. E dico che in sottofondo sentite la nostra sigletta, ovvero Big Band. Un saluto dal...
5: Ciao ragazzi, ciao a tutti ascoltatori, ci rivediamo alla prossima puntata.
1: Quindi un saluto dal presidente e un saluto da Rocco. Vabbè, qui è Rocco e Rocco.
5: Rocco, i fratelli
1: Rocco praticamente. Ciao ragazzi, alla prossima puntata dello Sbadiglio del Criceto dalla web radio dell'Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci Frank di Torino, ovvero RDF. Buona continuazione!

Radio Da Vinci Frank. Rimani in contatto con noi. 351-4278-040. Questo è il nostro contatto WhatsApp.

Hey, Ray.

0: E buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio.
0: Che bello. Che bello, eh?
1: C'è qualcuno che,
0: come al solito,
1: in ritardo. Il nostro esperto linguista,
0: quest'oggi è in ritardo, Giovanni.
1: Sì, perché oggi avremo, secondo me, ha paura delle lingue che ci sono oggi.
0: Ah, ecco, quindi... Ma tu gli avevi in qualche modo, come dire, prospettato il tutto?
1: Quest'oggi ci sono lingue che neanche io conosco, ve lo confesso, però... Abbiamo detti veramente in tutte le lingue del mondo.
0: Cioè cose dell'altro mondo.
1: Sì, cose dell'altro mondo.
0: Ho capito, cose dell'altro mondo. Bene, allora io, come dire, incomincerei alla grande.
1: Incominciamo con il nostro numero?
0: Il numero
1: ci abbiamo l'addetto.
0: Abbiamo l'addetto del numero. Noi facciamo l'email, ringraziamo,
1: sì.
0: Comunque vi ringraziamo perché ci state veramente ascoltando in tanti. E addirittura da parti del mondo per noi sconosciute. Quando arriva il nostro terzo collaboratore, sveleremo.
1: Da dove?
0: Con dati alla mano.
1: Sì.
0: Con dati alla mano. Possiamo anche dire che abbiamo sistemato il monitor che era di Mimmo.
1: Ok. Il mio però è spento.
0: Hai solo da accenderlo.
1: Ho solo da accenderlo.
0: Hai solo da accenderlo.
1: Vediamo.
0: Ci siamo?
1: No, è ancora spento.
0: Come no? Scusami.
1: Vabbè, io improvviso.
0: Ah, tu improvviso. Così andiamo. Ci siamo? No, proprio zero totale.
1: Proprio zero.
0: No, è impossibile, scusami. Guarda che c'è un tastino sotto.
1: Un tastino sotto?
0: Sì, non sotto il tavolo.
1: Ah, sotto...
0: Lì in zona.
1: Ah, perché pensavo fosse touchscreen. Allora io non andavo... Invece non siamo ancora a questo livello.
0: Esatto, non siamo ancora a questi livelli. Abbiamo sicuramente già uno studio radio veramente eccezionale. Ma non siamo ai livelli ancora alti, non abbiamo nemmeno
1: gli sgabelli.
0: Bellissimo,
1: per cui tu hai fatto l'ordine, ma
0: no, ancora
1: sono finiti in qualche stato che ci ascolta probabilmente.
0: Esatto, ancora non è arrivato nulla, quindi continuiamo tranquillamente a stare all'impiedi.
1: Assolutamente.
0: Ok?
1: Quindi la gente da casa non sa che noi stiamo in piedi e stiamo soffrendo come i matti.
0: Costantemente all'impiedi.
1: Sì.
0: Bene, allora intanto, come dire, ringraziamo tutti coloro i quali sono collegati con noi, che sono tanti, ringraziamo anche chi ci scrive e ci scrivete in tanti.
1: Tanti,
0: però potremmo tranquillamente partire in attesa dell'arrivo di Mimmo, che è sempre
1: in ritardo e speriamo porti il caffè per farsi perdonare.
0: Ma a me basterebbe pure una bottiglietta
1: d'acqua.
0: Però...
1: Gradiamo
0: qualsiasi cosa e quindi direi che possiamo partire con
1: il detto di oggi. Bene, il detto di oggi è un detto che, pensate, ha origini antichissime. Probabilmente già dall'antica Grecia veniva usato questo detto ed è: gatta frettolosa fa i gattini ciechi, o diremmo noi oggi i figli ciechi. È un detto che probabilmente ha origini nell'antica civiltà egizia, dato che sappiamo il gatto era proprio l'animale che gli antichi egizi più prediligevano, anche per questioni proprio legate alla divinità, al culto. Bene, questo detto nel latino: canis festinas cecos parit catulos, la cagna frettolosa partorisce cuccioli ciechi. Quindi in origine il detto era riferito ai cani. Partiamo dal significato letterale. Il significato letterale è molto curioso, in quanto è provato scientificamente che una gatta che partorisce troppo in fretta, senza rispettare i tempi naturali, mette al mondo cuccioli non completamente sviluppati e quindi ciechi.
0: Ecco.
1: Tu hai gatti a casa?
0: Non a casa, diciamo fuori perché non sono proprio dentro casa, ne ho due e sono normalissime. Cioè.
1: vedono, perché il gatto è famosissimo per la sua vista, però sì, diciamo è provato scientificamente che i gatti che partoriscono molto velocemente danno alla luce figli con problemi di vista.
0: Quindi ah, ok.
1: È proprio un dato scientifico. E tra l'altro questo detto è stato traslato anche nel dialetto siciliano, mm-hmm, come a iatta pisciarola fa i lattare di orbi. Ora io non sono siciliano, però
0: ma si nota proprio, eh. Si sente, so, anche che
1: non so se ho letto bene
0: si
1: o
0: sente,
1: male.
0: Si sente, no, è già solo il timbro che a questo scopo, però se ci fosse qualche siciliano collegato
1: ci può correggere.
0: Se, ci può
1: anche mandare un messaggio vocale. Un
0: messaggio vocale, ma dice: "Ma se voi non dite il numero, aspettate allora diciamo noi
1: il numero.
0: Il numero dillo tu, Giovanni,
1: Che non vedo.
0: Come non vedi?
1: Non vedo.
0: Ma non lo vedi tu il numero?
1: No.
0: Quindi non lo sai?
1: Quindi non lo so, non ho le stesse doti dell'esperto linguista.
0: Ecco. Allora, il numero è molto semplice, 351-42-78-040.
1: Però ricordo la mail rdf@icidavincifranc.edu.it o il nostro account Instagram, che vi invito a seguire numerosi, perché lì vi teniamo costantemente aggiornati sulle nostre novità, sui nostri programmi.
0: Ecco, no, ma è tutto
1: normale.
0: È tutto normale.
1: E noi è da stamattina che sentiamo.
0: Sì, ma allora.

0: Riprendiamo la linea, sembra che sia rientrato dalla fretta. Io ho preso il primo brano che ho trovato nel hard disk ed è questo di Cristiano Malgioglio. Cristiano Malgioglio, che tu conosci?
1: Sì, assolutamente, assolutamente.
0: Mi dici una parola e mezza?
1: Su Cristiano Malgioglio?
0: Sì, grazie.
1: Una parola e mezza? L'indimenticabile Cristiano Malgioglio, tra l'altro autore di famosissime canzoni della nostra musica italiana. Bene, continuiamo allora col nostro detto proverbio. E prima di arrivare al significato metaforico che tutti quanti noi conosciamo, voglio sottolineare il fatto che nel tempo ha anche, diciamo, conosciuto delle varianti moderne. Ad esempio, per sottolineare l'importanza del giusto tempismo, a volte ironicamente il detto si trasforma in "la gatta lenta finì sotto una macchina", cioè si vuole sottolineare anche il fatto che a volte la troppa lentezza può portare a grossi problemi. Il significato metaforico è quello che voi tutti conoscete. E sicuramente quello è un ammonimento, un, diciamo, un monico contro la fretta sbrigativa nel lavoro e nelle decisioni, sottolineando che l'accuratezza richiede tempo e pazienza. Tra l'altro, questo è anche un dato confermato da alcuni studi di neuropsichiatria che affermano che proprio l'essere pacati, quieti nell'organizzare il proprio lavoro porta a risultati maggiori e quindi anche la facoltà, appunto, allena la facoltà del ragionare, per cui a volte essere troppo frettolosi non ci porta proprio da nessuna parte.
0: Tu mi stupisci sempre di più, cioè quest'uomo ha una cultura al di sopra di qualsiasi previsione che io possa aver fatto. È la prima volta che ti ho incontrato.
1: Sapete che questo detto in Campania, nel napoletano, si trasforma come "a gatta peie pressa facette i figli cecate".
0: Ma, allora, tu...
1: Io ovviamente nei dialetti non so leggere.
0: No, però dobbiamo aspettare il nostro linguista, che non so dove sia. Però io ho visto nel frattempo, qui tra le scelte musicali che avevate fatto voi nell'ultima puntata della Sanremo Cup,
1: sì,
0: che avevate inserito un Nicola di Bari.
1: Sì.
0: Io vi stavo ascoltando e il brano era "I giorni dell'arcobaleno".
1: Sì, di quel Sanremo abbiamo fatto ascoltare Lucio Dalla, credo.
0: Esatto, esatto.
1: Che era uno dei flop.
0: Esatto, e mi sono chiesto tra me e me, però non ho avuto la possibilità di iscrivervi in quel momento, perché non avete finito con il Nicola di Bari e il giorno dell'arcobaleno?
1: Ma noi abbiamo terminato con il vincitore della Sanremo Cup, che è stato Marco Mengoni, con la
0: sì,
1: sua
0: sì, sì, sì. No,
1: l'essenziale.
0: Dico, perché

0: Quando è arrivato Nicola Di Bari, povero Nicola Di Bari, l'avete troncato,
1: ma perché
0: l'avete tagliato.
1: La puntata era sui grandi flop, non era sui vincitori.
0: Ma mica Nicola Di Bari vinse quel...
1: Vinse.
0: Con...
1: Yes.
0: Ah, ecco.
1: Vinse con i giorni dell'arcobaleno, la nostra puntata era dedicata proprio ai flop.
0: Quindi
1: Vasco Rossi, Zucchero, Lucio Dalla, Battisti.
0: Li ricordo tutti, proprio gente che poi è sparita, sì. Diciamo così, no? Ecco. Vabbè, questo per dire sarebbe senti, visto che qua.
1: E vogliamo ascoltare il pezzo di Nicola Di Bari.
0: E dato anche che... nell'attesa di Mimmo.
1: Sì, del nostro esperto linguista.
0: Ok, allora, i giorni dell'arcobaleno.
1: Nicola Di Bari.
2: Erano i giorni dell'arcobaleno, finito l'inverno, tornava il sereno. E tu con gli occhi

e mentre impazzivi al profumo dei fiori, la notte si accese di mille colori. Distesa sull'erba come una che sogna, giacesti bambina, ti alzasti

su raggio di luna. Vivi la vita di donna importante, perché a 16 anni hai già avuto un amante. Ma un giorno saprai che ogni donna è matura all'epoca giusta e con giusta misura. E in questa tua corsa

0: comunque una canzone molto molto lenta.
1: Sì, una canzone proprio di quegli anni.
0: Di quegli anni, mi sembra il classico lento da ballare stretti stretti al buio di una balera.
1: Alle terme di Castrocaro proprio.
0: Non di Caracalla. Di,
1: no.
0: No, Castrocaro.
1: Di Castrocaro.
0: Ah, ecco. Allora, io volevo dire comunque che nonostante tutto... Ah,
1: oh,
0: ecco qua. No, no, no, no, no, no. Allora, ritiro quello che stavo dicendo, perché...
2: attenzione.
0: Ecco qua. Ecco qua. Attenzione, è arrivato.
1: E allora musica.
0: E allora musica.

0: qui.
1: Allora, noi continuiamo comunque ad avere questo problema che abbiamo già segnalato, eh?
2: Giusto.
1: Abbiamo già segnalato a chi di dovere.
2: Anch'io ho un problema, scusa.
1: Ecco qua. Allora, intanto avete capito.
3: È arrivato l'esperto linguista.
2: L'asta qui, ecco. Il microfono.
1: Con una novità. Qual è la novità?
2: La novità è il mio monitor è acceso. Anche se mi dà un po' fastidio il riflesso, preferivo senza.
1: Ecco qua. Puoi sempre spegnerlo.
2: Spegnerlo.
1: Ecco, ecco. Puoi spegnerlo, diventa.
3: Ti spegne tutto il programma, secondo me.
1: Si spegne la radio proprio.
2: Sì. Spengo la spegni radio, ecco, questo è il pulsante.
1: Ecco qua. Okay. Allora, arrivati a questo punto, noi abbiamo.
3: Possiamo partire con la rubrica.
1: Sì. Possiamo partire. Perché stai toccando il monitor in lungo e largo?
2: Volevo trovare il tasto del telecomando. No, non funziona come un telecomando.
1: No, non ha un telecomando. Ha un semplice tastino da qualche parte, credo.
3: Sotto il.
2: Sì, forse
1: dal lato opposto, forse. Ecco. Prova, o dalla parte o dall'altra.
2: No, c'è un. Qui un. Dice volume qui.
1: E non ci interessa il volume.
2: No. Vabbè, ma adesso. Tanto.
1: Allora. Senti, intanto ascolta,
2: sì.
1: Perché il numero di telefono l'abbiamo già comunicato noi.
2: Sì. 351 4 2 7 8 404.
1: No, è 0 4 0. Però ci siamo,
3: secondo me all'ultima puntata.
2: Per luglio.
1: Per l'ultima puntata ce la farà. Quindi 351 4 2 7 8 0 4 0. Ok. Allora, ora tu ascolta ciò,
2: sì,
1: che dirà Giovanni.
3: Allora, caro Mimmo, il detto di oggi è: gatta frettolosa fa i figli ciechi. Io ti ho inviato,
2: sì,
3: le varie lingue. Allora,
2: sì, che tipo di, che
3: io
2: genere
3: noi
2: di...
3: vogliamo saperlo. La prima lingua che vogliamo sapere,
2: sì,
3: quella che vedi proprio in alto, è l'inglese. Tu
2: che
3: c'hai, cioè, il C2.
1: Prima di declamare lui che è il C2, io ho il monitor,
2: sì,
1: con quanti utenti ci ascoltano.
2: Oh.
1: Eravamo più o meno della metà di quanto ne leggete ora. Appena hanno ascoltato la voce di Mimmo, non lo so cosa sia successo, si sono impennati. C'è stata proprio una.
2: Quindi non capisco, sono 22, 16 o 59?
1: 59.
2: Ah, 17, uno in più. Ah.
1: Cioè, una cosa senza se. Quelli sono i secondi.
2: Ah, sono i secondi. Pensavo fosse.
1: No. Allora, quelli secondi dell'orologio. Vabbè. Allora, passiamo al C2 tuo.
3: Io affondo.
2: Io, dalle mie conoscenze linguistiche, sapevo che time volesse dire persone collegate, invece no.
1: No, time è tempo.
2: Tempo. Va bene.
1: Pensa, la so anche io questa.
2: Allora, è tutto dire.
1: Tutto dire, vai.
3: Vai, partiamo allora, con l'inglese.
2: Non mi ricordo più quello che dovevo fare. Ah, il messaggio, giusto?
1: Allora, il messaggio.
3: Vedi, vai. Il primo messaggio di stamattina.
2: Sì. Ciao Domenico, mi chiamo Giovanni. Ah, no, non è. Ah, l'altro, ok.
3: Vedi, inizia con the.
2: Ah, la mia lingua madre. The Ask Cat makes blind kittens.
3: Ok, benissimo. Questo era, diciamo, l'inglese.
2: Sì, sì.
3: Poi vorremmo saperlo da te.
2: Sì.
3: In albanese.
2: Ah, in albanese è breve ed è simile all'italiano. Ci sei. Ah, no, quello era il messaggio.
3: No, quello era.
2: Ah, era l'altro messaggio. Penso me lo devi specificare, però, scusa. Se non me lo specifichi. Ah, in albanese, sì.
3: Io.
2: Sì.
1: Ma non è male che l'ho chiamato, altrimenti avrebbe.
2: Ho un dottorato in albanese.
1: Sì.
2: Ah, questo è facile. Magia nixtura ben cotele te verbera. O verbera, dipende dal se Albania nord o Albania
3: o
2: sud.
3: Certo. Perché certo. A Saranda parlano in un modo, a Tirana in un altro.
2: Esatto.
1: Esattamente.
3: Certo, perché tu Saranda e Tirana sai che sono in
2: tra Battipaglia e
1: e Capri.
2: E Capri. Sono delle isole comunque, questo è risaputo.
3: Poi guarda,
2: si pesca lo stoccafisso lì, no?
3: Sì. Guarda immediatamente sotto,
2: sì.
3: Per te oggi
1: non
3: c'è
1: sotto.
2: Guardando.
1: Non so.
3: Il messaggio sotto. Okay. Per te oggi abbiamo l'armeno.
2: Sì, l'armeno l'avevo riconosciuto. Mio cugino è pure armeno, quindi.
3: E ci sta
2: d'estate,
3: ascoltando.
2: Sì, ci ascolta dall'Armenia.
1: Dove si trova l'Armenia?
2: Si trova al confine tra il Belgio e l'Austria.
1: Okay.
2: Proprio, cioè, tu esci dal Belgio e.
3: Raccordo anulare,
2: uscita 18B, grazie,
1: sì.
2: Non ricordavo.
1: Alla quarta uscita a sinistra.
2: Sì. Comunque, te li schipisch usdrani che orer.
3: Perché a me sembrano tutti calabresi? Io non,
2: ma perché, non conosci gli accenti tu, eh.
1: Ma se scusami, c'è quella lingua sua.
2: Sì, poi alla fine c'è. Sì, c'è. Ma non, quella è madrelingua, quindi non me l'ha neanche inviata.
3: Allora, no, no, quello ho evitato. Allora, oggi, solo per te, a grande richiesta, sotto hai l'azerbaigiano.
2: Sotto devo scendere di... No, subito dopo, a seguito.
3: Subito, a seguire.
1: Andiamo al terzo piano.
2: Sì, sì, questa, qui non ricordo la pronuncia della parola centrale. Vabbè, ah no, sì, sì. Pisca blitz, zakonen, kne, corre, dike. O dik, dik. No, dik, no, meglio dik.
3: Tu hai l'amico azerbaigiano anche.
1: Sì, erano fratelli di sangue, sì, con l'armeno.
2: Sì, sì, sì, sì, abbiamo fatto l'università insieme pure.
3: Poi guarda, solo per te,
2: sì,
3: il francese. Beh, questo qua devi andare bene.
2: Un chat precipité.
3: Un chat, sì, quella di Instagram o di WhatsApp.
2: Esatto. Precipité rende ses enfants aveluche jess.
3: Hai capito tutto, direttore?
1: Tutto, certamente. Subito.
3: Io veramente devo dire che abbiamo una fortuna a scuola.
2: Una risorsa
3: ad avere un linguista che sa tutte queste lingue. Tutto, cioè, ma chi ti legge Gatta frettolosa fa i figli ciechi in azerbaigiano?
2: Ma appunto, ma siccome voi dovete sfruttarle le risorse.
3: Ma io direi, guarda che... Dopo gli altri messaggi che ti ho mandato, che non devi leggere, c'è il groenlandese.
2: Quindi, ok, il groenlandese è facile. Istikat mekwani blind in groenkatapai. Parentesi groenlandese, chiudi parentesi.
1: C'entrava niente. Istikata
3: sa molto di Kit Kat.
1: No, ma sa molto di calabrese, effettivamente.
2: Sì,
1: non so perché mi dà questa impressione. Vabbè, andiamo avanti.
3: E guarda che subito dopo c'è l'indonesiano.
2: L'indonesiano,
3: che dulcis in fundo,
1: che è vicino
3: alla Groenlandia.
1: Alla Groenlandia.
2: Ora, questo non lo studio da tanto, l'indonesiano, ma in qualche modo. Vabbè,
1: ne veniamo a capo.
2: Kucik Yang, Targesaga. Me bubat anka anaka buta. Buta,
1: ecco,
2: è
1: anche qui ho riscontrato anaka, per esempio. Ho riscontrato delle similitudini con un dialetto che io conosco bene,
3: di Catanzaro Lido.
1: No, sul Reggino,
2: molto più a sud.
1: No, ma può darsi
3: tra
1: che sia io che...
3: Lato Tirreno o lato Ionio?
2: Assolutamente Ionio.
1: Assolutamente
2: tra Ionio. Gioioso e Boelino, diciamo. Se sono in ascolto.
1: Sì.
2: E poi quello che non ho bisogno di leggere.
1: Vai, la lingua madre. E lì poi apriamo una parentesi.
2: Poi apriamo la parentesi. Allora, era... Fammi vedere. Ecco. Krakataka, Arakatika, Toka.
1: Bene. Questo sarebbe?
2: Questo è scegliete voi, alla fine si usa in Oriente.
1: India. Allora, guarda, hai il monitor acceso, il tuo monitor o l'hai spento?
2: Ma figurati se riesco a spegnere. No, in realtà ho attivato delle statistiche, però. Quindi...
1: E non le hai attivate tu, le ho attivate io.
2: Ah, bene, pensavo di averle attivate io.
1: Allora, io ho attivato le statistiche e tu puoi vedere qui, praticamente noi riusciamo a
3: capire... Non è il Nasdaq Dow Jones.
1: No, nulla di tutto
3: la
1: ciò.
3: La borsa valori, no.
1: No. Praticamente tu devi sapere che ci stanno ascoltando praticamente dalla Sicilia.
2: Dalla Sicilia.
1: In questo momento, da Foggia.
2: Da Foggia,
1: ok, e da Houston.
2: Da Houston,
1: sì, e poi
3: Texas.
1: Ma la cosa che è più che facevo vedere prima a Giovanni, la cosa più sensazionale, ti sembrerà strano, ma ci ascoltano anche dall'India.
2: Anche dall'India si sarà sparsa la voce.
1: Ci ascoltano dall'India e non uno,
2: no,
1: non due,
2: no.
1: E
2: traduco simultaneamente. No,
1: Saraka. Esatto, traduci simultaneamente pure.
2: A caricati.
1: Guarda.
2: Kira.
1: Che l'avevamo. Era collocato Giovanni al.
2: Caricati che Giovanni.
3: Che ti deve doppiare.
1: 59esimo posto.
2: A cicati capaca.
1: No, non è più a 59esimo.
2: No, che cica.
1: Comunque. Allora.
2: A caraca.
1: Slovenia, no.
2: Slovenia, caratica.
1: No, aspetta, devo vedere dove è collocata. India,
2: cricket,
1: guarda,
2: India.
1: Guarda, guarda sul monitor di servizio, non sul monitor di servizio, quello che
2: hai un microfono davanti. Comunque.
1: Guarda, okay. Cosa c'è scritto lì?
2: A Karakatika chi? India, Karakati.
1: India. Quindi, guarda, è al 43esimo posto.
2: 43esimo posto, cioè, Karakita attacca.
1: L'India, per numero di ascolti, è al 43esimo posto.
2: Karakati, Karika, India, Karaka.
1: Al secondo posto abbiamo, guarda, Karika. Guarda cosa c'è.
2: Giappone.
1: No.
2: No. L'Inghilterra, la bandiera è...
1: No, c'è scritto...
2: Ah, sì, scusa, United States.
1: E che significa?
2: Che sono... erano amici questi signori e fa parte del Centro America, questa.
1: Centro America.
3: Centro America.
2: Centro America. Dopo quindi... il Messico...
3: c'è l'Abruzzo.
2: L'Abruzzo sempre.
1: Io, comunque, possiamo salutare seriamente,
2: sì,
1: questi signori che ci ascoltano dagli Stati Uniti.
2: Assolutamente, sì.
1: E calcolate anche che negli Stati Uniti sono le fuso orario
3: 6:29. Quindi possiamo dire good morning.
1: Good morning. Sì, ne sono 6 ore indietro.
2: 6 ore indietro.
3: 15 meno 6.
2: Quindi sono le 22 e 25, no, sono le 18.
3: Sono le 9.
1: Sono le nove e mezza di mattina.
2: Faccio finta di aver capito, sì. Ma
1: lo indietro, indietro.
2: Quindi, sì.
1: Allora, calcolo dove è l'Italia.
2: Sì, nell'emisfero australe.
3: Dobbiamo dire buongiorno a tutti in inglese, come lo diciamo?
2: Hey, you're welcome everybody. Good morning.
3: Welcome on board.
2: Good morning.
1: Senti, allora facciamo così. Prima di passare alla parola segreta di quest'oggi, che è fantastica.
3: Okay, facciamo... qui la farei pronunciare a chi di
1: certo,
3: dovere.
1: Certo, ma tu hai finito con le lingue del mondo.
2: Carica.
1: Carica. Perché, guarda, qui intanto mettiamo sempre un piccolo sottofondo musicale, no?
2: Sì.
1: Ok, mettiamolo perché così... E praticamente, guarda, visto che il monitor l'abbiamo attivato, questo è l'India, è sempre al 43esimo posto, al 44esimo c'è... L'Ungheria.
3: Quello che prima tu avevi detto era Uruguay, in realtà
1: è Ungheria. L'ho letto bene. L'Ungheria. Poi cosa abbiamo qua? Questo che cos'è? Guarda
3: Danimarca.
1: Lì. Questo al 63esimo posto abbiamo anche dei norvegesi.
2: Piacenza.
1: Guarda. Questo è invece
3: Brasile.
1: Spagna. Questo è
2: Perù.
1: E via dicendo, quindi, questo per farti capire che la tua rubrica
2: è ascoltata in tutto il mondo.
1: È ascoltata in tutto il mondo, quindi non solo in India, che è la tua nazione
2: diciamo
1: madre,
2: di riferimento,
1: cioè proprio
3: madrelingua.
1: Lui è madrelingua.
3: Tra l'altro il tuo paese calabrese credo sia gemellato con Nuova Delhi.
2: Sì, sono proprio cugini, sì. Figli di un fratello e una sorella, sì. Cioè proprio
3: gemellato.
2: Vuol dire questo, giusto?
3: Sì, certo.
1: Sì, salutiamo l'utente o gli utenti che ci stanno ascoltando dalla Sicilia, dalla Puglia, ok? E dicendo che tra poco arriva rubrica. Quindi, della parola misteriosa.
3: Assolutamente.
1: La parola misteriosa. Vogliamo anche annunciare cosa ci sarà a breve nelle prossime giornate?
3: Allora, con grande piacere la nostra scuola e la nostra radio accoglierà in intervista radiofonica, ci si collegherà con noi da remoto, il campione del mondo di Spagna 82 Franco Selvaggi. Quindi avremo questo grande ospite, parteciperemo io e il professor Guerrera, gli alunni, i ragazzi che partecipano al corso di calcetto pomeridiano, e saranno proprio loro a rivolgere le domande al nostro campione Franco Selvaggi, giocatore di Spagna 82, ha giocato nel Torino, nell'Inter, diciamo che Torino è stata anche la sua seconda casa, quindi ha giocato con Zico, con altri grandi campioni comunque di quegli anni, quelli erano anni veramente importanti del calcio. Ho visto proprio stamattina le immagini di un derby Torino-Juve, c'era Platini, c'era Zico, quindi
2: Yamal,
3: sì, sicuramente
1: Yamal. Che c'entra?
3: Non lo so.
2: Dai, grandi giocatori.
3: Cioè lui, parliamo di 82-83.
2: Ah,
3: 1982-83, ah, dopo Cristo.
2: Dopo Cristo.
1: Domenico, quando sei nato?
2: Nel 1400
3: dalla nascita di Buddha.
2: Dopo Buddha, ecco, esattamente, più o meno
1: subito dopo.
2: Io 3 giorni eravamo a Locri nello stesso ospedale, io,
1: tu e Buddha.
2: Sì.
3: Locri gemellata con Nuova Delhi.
2: Nuova Delhi, certo, anche Locri, anche se dopo Bovalino.
1: Dopo. No, Locri dipende.
2: Dipende dai,
3: dai gusti.
2: Da dove arrivi.
1: No, da dove arrivi. Se tu sulla 106 ionica.
3: Io arrivo da Bari.
1: Ecco, allora, quindi è dopo.
2: È dopo.
1: Quindi devo, cioè, no, Locri è prima arrivando da Bari, arrivando da Reggio Calabria.
2: E dopo, a meno che lui non prenda l'autostrada, ma ti conviene fare la Ionio Tirreno quando arrivi a Rosarno. Poi ci quando chiami perché è un po' complesso.
1: Ti perdi.
3: Autovelox.
1: No, non ce ne sono, ma ti perdi. Ti perdi.
3: Quindi vi chiamo.
1: Sì, chiama. Sì,
3: sicuramente vi vengo a trovare a Locri.
2: Di sicuramente o a prima Locri o dopo Alimena. Eh?
3: Questo era di San Brindiano, come hai detto?
2: Era o prima o dopo Alimena, questo poi non lo spieghiamo. Una galleria lunghissima di 3
1: chilometri. 3 chilometri è qualcosa.
2: Fiore all'occhello. Ammazza. Dell'ingegneria italiana degli anni 70.
3: Allora, vengo a trovare, mi fate trovare la soppressata.
2: Tutto.
3: L'anduia. Non mancherò.
1: Al più presto. Allora, nel frattempo, no? Che Domenico si prepara con...
3: per proferire la parola magica.
1: Esatto, perché quest'oggi la proclamerà, la declamerà più che altro lui.
3: E la parola di oggi è difficilissima.
2: È una bella responsabilità.
3: Potresti, oggi sarà dura.
1: Potresti mandare un messaggio al dottor Bifulco.
2: Bifulco, sì.
1: Ecco, che collegandosi...
3: Oggi non l'ho visto proprio.
1: Ma perché stamattina era all'assemblea sindacale. Lui che è RSU. Quindi
2: gli ho scritto: collegati alla radio.
1: Collegati alla radio perché abbiamo la necessità di...
2: Io pensavo che lo stessi raccontando a me. No,
3: devi dettare in italiano.
1: Perché
2: abbiamo
1: la necessità di fare una sostituzione, no, cioè la necessità di
2: basta
1: pronunciare.
2: Completo.
1: Ah no, di così.
2: Di. Ma io ho inviato, di.
1: Ah, quindi qualsiasi cosa tu hai inviato già.
2: Sì, ma lui secondo me
1: ti capisce.
2: È perspicace, sì.
1: Sì, è perspicace, lo capisce, va bene. Allora, in sottofondo stiamo ascoltando un ragazzo e una ragazza. Dei, Mimmo?
2: Marlene Kunz.
3: Ecco.
1: Chi è Marlene Kunz?
3: Non lo so. Neanch'io. Sarà una cantante Neanch'io. Indiana.
1: È scritto THE.
2: THE, che significa te, quello che può essere verde nero,
3: limone, pesca.
2: E poi
1: alle erbe.
2: Alle varie sfaccettature.
1: Colors,
2: ma ognuno
1: The
2: poi alla fine.
1: Colors.
2: Ah,
1: il gruppo.
2: Ah, è proprio una cosa, sono tutti insieme.
1: Sì, sono tutti insieme, come le erbe del tè.
2: Ah,
1: cioè, capito? Sono tutti insieme, si mettono tutti insieme e quindi suonano e cantano.
2: Ah, i colori, io non lo sapevo.
1: È una novità.
2: Questa è bella, e sono curioso di ascoltare questa canzone.
1: No, è finita praticamente, non è che ci parli sopra.
2: Quindi non viene da fuori questa musica che ascoltiamo. Sei
1: no,
2: tu?
1: Quello che tu ascolti sotto la tua voce, la mia voce, quella di Giovanni.
2: Io penso fosse la signora.
1: No, sono dei brani musicali.
2: Belli.
1: Prima sentivi anche l'allarme antincendio.
2: Ecco,
1: che parla così tanto per.
2: Comunque l'impianto audio della scuola è...
1: funziona a meraviglia.
2: Quello sì.
1: C'è stato anche un...
3: anche internet oggi funziona.
1: Ragazzi,
2: oggi volava. Oggi volava.
1: Ragazzi. Non voglio dirlo, ma ringraziando il dottor Galfo, Sergio,
3: ringraziamolo immensamente.
1: Insieme a un'altra persona che non sto qui a dire, ok, chi fosse, io, abbiamo praticamente fatto un lavoro certosino. Siamo andati per esclusione.
2: Sì.
1: E tira sto cavo e rimetti sto cavo, come si faceva una volta, no?
2: Sì.
1: A prove ed errori. Si impara molto di più. E siamo riusciti ad arrivare al dunque. Quindi risolvendo o comunque tamponando la problematica.
2: Ma,
1: ok. E quindi funziona a 500-600 megabyte al secondo.
2: Stiamo parlando di cosa? Avevi un problema dove sei andato dall'elettrauto. avevo un problema con l'auto. Sergio, non ho capito di cosa stai. Va bene.
3: Giovanni, io direi di passare al gioco.
2: Sì, direi,
1: sì,
2: anch'io.
1: Anche perché secondo me il buon Tony sta tranquillamente sul divano facendo la sua pennichella.
2: Beatamente.
1: Potrebbe, visto l'orario. Allora, la parola di oggi.
3: Beh, io non riesco a proferirla.
1: No. Chi è?
2: E io non mi ricordo. Me l'hai mandata, ma non l'ho letta.
3: Te la scrivo, però. Non so se sia quella. Non è parola mia.
2: Non è tua, va
3: però
2: bene.
3: Forse scrivendotela.
2: Ah, bene, io la leggo. Ambasciatore non porta
1: pena.
3: E lei?
2: Credo di, cioè, non lo so.
3: Poi il nostro direttore certifica che sia quella la parola, perché.
2: Ma non vi siete parlati? Quando non ci sono io, non c'è organizzazione. Tardo 10 minuti e vi perdete. Ma la devo leggere?
3: No, non credo sia una parolaccia, altrimenti non l'avremmo detto.
1: No, non è una parolaccia.
2: No, non è una
1: assolutissimamente parola. No, non prego. Ci permettiamo noi.
3: Allora, la parola è.
2: Gurzupino.
1: Precisa,
3: giusta.
1: Sembra proprio quell'accento dialettale corretto.
3: E questa volta io posso dirvi la verità.
1: Sì.
3: Io ho provato a cercarla su internet,
1: sì,
3: ma non dà assolutamente niente. Quindi i nostri radioascoltatori avranno veramente una difficoltà assurda nel trovare il significato della parola.
1: Allora, naturalmente possiamo dire che la trasmissione che noi stiamo facendo in questo momento in diretta verrà replicata alle 3 di notte,
2: al 3:05. No, ah, no, è un'altra cosa.
3: Lui veramente replicare alle 3 di notte?
1: No, è perché lui dice 3, era per farlo contento un attimino, se no non la smette.
3: Perché in India sono già le
2: caraca di Mara.
1: Fermo con quella mano su quell'asta.
2: Chiedo aiuto in India. A caraca, asta microfono, caracati. Okay,
1: ecco,
2: grazie.
1: Tatti tranquillo. E sembra veramente quello che vende i panini,
3: sì,
1: le birre sotto.
3: Fuori allo stadio.
1: Allora,
2: anche dentro.
1: Praticamente, mi sono dimenticato, che devo dire. Ormai sono diventato peggio di lui. Vabbè. Cosa stavamo facendo?
2: Che per la replica.
1: Giusto, vedi che
2: la mia utilità dopo 7 puntate, ecco.
1: Cioè, praticamente Giovanni, appena noi finiamo tutto, fa tutto il processo.
3: Certo, Giovanni.
1: Scusami.
2: Il processo, lui. Cioè, non lo sapevo,
1: no,
2: cosa, mi dispiace.
1: Non quel tipo di processo, era un processo audio.
2: Audio.
1: Quindi sul computer che sta registrando in questo momento ciò che stiamo dicendo,
2: sì,
1: lui livella, fa un lavoro certosino.
3: E questa sera potrete riascoltare.
1: Riprogramma in assoluta autonomia.
2: È autonomo.
1: Bene. Non automa, autonomo.
2: Ah, no, autonomo, sì. Ok.
1: Programma la trasmissione. Quindi basta andare sul nostro sito, quindi il sito della radio,
2: okay,
1: e al centro si vede, sì, la programmazione, quindi c'è l'orario, quando passerà anche nei giorni.
3: Vi aggiorniamo anche su Instagram.
1: Ma vi aggiorniamo.
2: Vi aggiorniamo, Giovanni da Instagram.
1: Giovanni che è
3: il factotum.
1: È lui il tecnico. Che ringraziamo pubblicamente perché domani mattina si è reso disponibile
2: per
1: alla registrazione dei podcast dei ragazzi.
2: Che excellent.
3: Io domani entravo alle 11, ma entrerò alle 8.
2: Ma io domani entravo alle 11, vuol dire che ieri, non ho capito, ieri entravi.
3: Domani entrerò, era un imperfetto futuro, diciamo.
2: Ah, perché cioè,
3: domani entrerò,
2: entrerai
3: alle 8, anche se sarei entrato alle 11.
2: Ah, ok, non ho capito, cioè, ma per me va bene.
1: Praticamente sembra quasi un insegnante di italiano, capisci?
2: Quasi, sembra. Diciamo che è l'outfit.
1: Sembra, e smettila, senti.
2: Sì,
1: boom.
2: Ma infatti lo volevo dire, perché
3: è la rabbia.
2: Per aver scelto di insegnare italiano, vedi?
1: Cioè, capisci? Cioè, come facciamo noi?
2: Ma non lo so, ma guarda.
1: Allora, intanto non arriva nulla per Gurzupino, che è difficile.
3: Gurzupino, ma non c'è neanche su internet.
1: Non
3: cioè, io ho provato anche a cercare, non c'è assolutamente nulla.
2: Non c'è neanche un signor Gurzupino.
3: Cioè, qui soltanto chi conosce sto dialetto può rispondere. Quindi, ragazzi,
1: Questo è vero.
2: È vero, vero, vero.
1: Senti, scrivi a Rocco Di Matteo.
2: Oh, sì, sì, volentieri. Vai.
3: Scriviamo a Rocco. Ma io direi di chiamarlo se è disponibile.
1: Allora, chiamarlo, sì. Datemi, allora, facciamo così. Mi assento,
3: datemi un martello.
1: Datemi un martello. Mi assento per due istanti. Non uno, due.
2: Caracche istanti.
1: Caracche istanti. Due istanti e provo a fare un collegamento in diretta con l'amico Rocco Di Matteo.
3: Vai.
1: Va bene?
3: E io intanto un po' di musica. Con...
1: Intanto mandiamo un po' di musica.
3: Questo è Petit con Mamma.

0: E rieccoci di nuovo in collegamento con A Modo Tuo. E intanto vi ricordo il nostro numero di telefono 351 427 80 40. Vi ricordo di partecipare al nostro fantastico gioco con la parola magica, che oggi è Gurzupinu. Intanto, con il nostro direttore artistico, che si è momentaneamente assentato, stiamo cercando di collegarci con un nostro collega,
1: grandissimo collega
0: che volevamo chiamare proprio per capire se lui conoscesse questa parola. Intanto io ti confesso, Mimmo, che sì, non riesco minimamente a trovarla.
1: Ok.
0: Cioè, è una parola veramente sconosciuta e non so dirvi nulla di questo. Che dice?
2: Dice che è impegnato, è in altre faccende affaccendato.
3: E al corso di primo soccorso.
2: Primo soccorso, perché il secondo lui inizia dal primo, è no, preciso,
3: no,
2: preciso.
3: No, l'antipasto non lo mangia lui.
2: No, non lo mangia, vai. No, no.
3: Diciamo le cose come stanno, ecco, voglio dire.
0: Ma io direi, a questo punto direi di chiamare il calabrese dei calabresi.
3: Giusto, sì. Giusto.
2: Giusto. Io nel frattempo continuo ad attivare schermi, monitor, cioè no, finestre, tu... non so perché, però
3: non
2: vabbè.
3: Non sei tu,
0: è sempre
3: che
0: convinto
3: attivi.
0: Chi sia lui.
2: No. Ma come fai da là?
3: Non sei tu, non sono io.
2: Sei tu.
0: Tu devi vedere, io quando qui faccio i programmi il pomeriggio, sì, ogni tanto c'è Rocco che da giù mi disturba
2: e questo è un po'
0: io non riesco a far partire la musica.
3: No, beh, perché praticamente
2: vabbè, sono affari vostri, appartengono alla vostra intimità,
3: possiamo intervenire in remoto.
2: In remoto,
3: sì. Sai cosa significa?
2: Sì, è un verbo,
0: significa che adesso io, avendo tutti i software della radio sul mio PC, lui può, sì, chiamarmi ovunque io sia. Io posso trovarmi anche in Sudafrica, lui comunque può darmi compiti anche se io fossi in Sudafrica.
2: Mazza, che bello. Ma ti invidio, io sinceramente, personalmente ti invidio tanto per questa cosa, però ormai va bene lo stesso.
0: Allora, riusciamo a contattare il calabrese dei calabresi?
3: Allora, io ci sto tentando, vediamo cosa succede, perché ci sto tentando. Secondo me sta dormendo.
0: Sarà all'undicesimo sonno.
3: Anche al tredicesimo. Vediamo.
0: Eppure ne abbiamo di calabresi in questa scuola, eh?
2: Pullula questa scuola di calabresi.
3: Ma guarda, secondo me non ci sta proprio calcolando, eh? Non ci calcola proprio. Proprio zero, zero totale.
2: Zero.
3: No, non va bene sta cosa qua, eh. Questo dorme. No, non dorme,
2: eccolo,
3: non dorme,
2: eccolo,
3: non dorme. Allora,
4: mi dica tutto.
3: Sei in diretta.
0: Sei in diretta.
4: Aspetta che non ho audio.
3: Ah no, non ha l'audio, aspetta, Quindi mi raccomando, sei in diretta con A Modo Tuo, eh? Ecco, dove stai andando, scusa, c'è? Non senti? Come mai non ci senti? Però puoi parlare, parla tu.
2: E se non ci sente non gli arriva neanche il parla tu, forse.
3: No, ma mi vede.
2: Ah, ti vedi, la LIS, la LIM.
3: Non ha l'audio, ma come mai? Come mai non hai l'audio? È in macchina.
2: È in auto
3: con il viva voce, tendiamo a precisare.
2: Sì, con la cintura. Allora,
3: ma sta toccando mezzo mondo lì, si vede da qua, guarda. Si è fermato, ha chiuso qualcosa,
2: l'ultima volta che ha cambiato anche scuola nel frattempo.
3: Sì, nel frattempo ha fatto la domanda di trasferimento, che a quanto pare dovrebbe arrivare la circolare ministeriale che dice che dal 16 di marzo al 2 di aprile c'è la possibilità di fare la domanda di trasferimento del personale docente. Ok,
0: per me l'hai già fatta tua, Ulzio, giusto?
3: Giovanni, ti ho già trasferito.
0: L'hai già fatta tu.
3: Ecco qua. Aspetta, vediamo. Accettiamo che ci
2: perché
3: sta chiamando.
2: Non lo vedo.
3: No, tu non lo vedi. Antonio, ci senti? Antonio, non ci senti.
2: Antonio, sì, forse.
3: Ci senti? Non ci sente, niente, non c'è verso. Caracatela. Aspetta. aspetta un attimo, che perché molto probabilmente, ah, ho capito perché non ci sei, non ci potrà mai sentire perché lui, cioè noi riusciamo a sentire chi è collegato ma non, allora Mimmo, prendi le redini del gioco in mano.
2: Ok,
3: ecco qua,
2: siamo in una botte di ferro,
3: esatto. E allora ora cerchiamo di mandare l'audio,
2: sì,
3: su WhatsApp.
2: Non lo so fare.
3: No, ma ci pensiamo noi.
2: Ah, ok, io prendo le redini.
3: Nel frattempo mandiamo la canzone di Mr. Rain. Ti piace? Case in fiamme.
2: Ok.

0: Meraviglioso questo brano di Mr. Rain. Allora, ora riprendiamo la linea in studio, stiamo cercando di risolvere il problema. Bene, perché noi sentiamo Tony, ma lui non riesce a sentire noi. Mimmo ha preso in mano la situazione. Okay.
1: Ma il mio microfono è acceso, sì.
0: Dovresti sentirti in cuffia.
1: Ah, per questo le teniamo queste.
0: Sì, le teniamo per quello.
1: Mi sento, no? Sì. Sì.
0: Vai. Vai, prova.
1: Prova. Sì. Poi vedo le luci che si spostano, sì.
0: Quale luci si spostano?
1: Quelle c'è un 15, è un LED che si accende e si spegne. Anche quando non parlo, però.
0: Perché c'è una musica di sottofondo.
2: Ecco. Musica. Queste sono, e questo è Sara Toscano con Tosca. Roulette.
0: Ma come fa lui solo dal un briciolino di ascolto a indovinare subito, secondo te?
1: Ha
0: Mimmo?
1: Fatto Sarabanda.
2: Sì, con l'uomo gatto.
1: O è stato concepito durante un Sarabanda?
2: Sono figlio dell'uomo gatto.
1: Figlio dell'uomo.
2: Conosci l'uomo gatto?
1: Sì, è quello con gli stivali, giusto?
2: Sì.
1: L'uomo
2: sì,
1: gatto
2: sì.
1: con gli stivali.
2: L'uomo gatto con gli stivali. Enrico Papi
1: è lo zio, quello che l'ha adottato, sì. Perché non lo voleva nessuno.
0: Ricordate voi questa cosa?
2: Assolutamente. Dell'uomo gatto.
0: L'uomo gatto.
2: Tu non te lo ricordi l'uomo
0: certo
2: gatto?
0: Certo che me lo ricordo.
2: Campione di Sarabanda.
0: Sì.
2: È andato a Locri,
1: a Polistena, a Bovalino.
0: Eppure qui, ragazzi, allora, in realtà il nostro collegamento è fatto. Sì, mi stanno chiamando. È fatto normale, funziona,
2: Allora, bene, ricordiamo sempre che la parola è Gurzupino e voi potete scriverci su WhatsApp al solito numero, Mimmo, che è
1: 351 278.
2: Vai, ce la puoi fare, nel frattempo
1: 040, ma mi manca una cifra, però
2: 351 427 8 040. Ma sei un fenomeno.
1: Eccoci, sei, siamo un fenomeno. Per luglio
2: mancano pochi minuti alla fine della nostra trasmissione. Intanto stiamo vedendo se riusciamo a sentire Tony, che lui non ci sente, ma noi l'abbiamo per un attimo sentito e stiamo cercando di risolvere questa situazione. Intanto continuate a scriverci, mi raccomando, anche sulla pagina social, sulla pagina Instagram RDF Radio, sulla mail
1: @icdavincifranchi.edu.it.
2: Sì, ti manca la prima parte
1: @icdavincifranchi.
2: RDF
1: @icdavincifranchi.edu.it.
2: Meno male.
1: Aspetta che lo dico anche per gli amici
2: dell'India.
1: Attareca Tica Da Vinci Frank Tarakera Paca.
2: Ok, noi ringraziamo anche gli amici dell'India che ci ascoltano, cari amici che tra l'altro hanno aperto diverse filiali anche vicino a casa tua.
1: Li vedi
2: tutti i giorni.
1: Ormai c'è un ponte che collega l'India all'Afghanistan.
2: Ma tu di questa parola che mi dici, Gurzupino.
1: Gurzupino è un, secondo me, è un signore che vive tra gli alberi secolari. È un po', come dire, sta un po' sulle sue, ecco, questo.
2: Ma io vedo che c'è qualcuno che ci scrive, o mi sbaglio, direttore?
0: Sì, ci stanno scrivendo, praticamente, ciao a tutti, la parola potrebbe essere uccello. No.
2: Chi è che ci scrive? Presentati.
0: Marti, lo leggo dal.
2: Ok, ciao Marti.
0: Sì. Ciao Marti, no, la parola non è questa.
2: Il famoso uccello Gurzupino.
1: È un volatile.
0: Potrebbe essere,
1: l'uccello migratorio. Sì.
0: Potrebbe.
2: Confesso che io questa volta non so il significato, quindi.
0: No, ma sapete qual è la cosa? Che noi siamo arrivati alle ore
2: 16.
0: Cioè, 59 minuti e 51 secondi di trasmissione.
1: Non
2: l'ho sentito più leggero stavolta.
0: No, cioè tu te ne sei persi già 25.
2: 25, sì. Quindi, per questo.
0: No, beh, è il modo in cui vola. Dove
1: ci vogliono 20 minuti per entrare nel personaggio di Mimmo.
0: Esatto, esatto, esatto. Allora, che facciamo? Diciamo...
2: Sì, diciamo 3-5-1.
0: No. No, no, no, no.
1: Ormai va a macchinetta,
0: a ruota libera. Ormai vai 351-427-8040. No. Ok, non era questo qui. No, la parola gurzupino.
1: Sì. La vuoi svelare?
0: No.
1: Svegliamo la prossima volta.
0: La svegliamo la prossima
2: la
0: volta.
2: La prossima volta.
0: Così sì. Ripartiamo da Gurzupino.
1: Intanto salutiamo Gurzupino. Tony, con cui abbiamo provato a connetterci. Ma...
0: Sì, ma abbiamo avuto un problema con l'audio in ritorno. Anche se le impostazioni.
2: E dove era andato? Scusate.
0: Era andato.
1: È andato, ma non è tornato.
2: Non è tornato.
0: Esatto,
2: vabbè.
0: È andato, ma non è tornato. Però, siccome può darsi che sia un semplice tastino. Tra qualche istante proviamo anche domani sì. con il nostro meraviglioso tecnico,
1: sì. Sì, che qui sarà qui fino a stasera alle 10.
2: Ma se non me la vedo io, mi lasciate
0: no.
2: da solo, le schiaccio tutte.
0: No. Perché praticamente è una delle uscite supplementari che manda sì. lo stesso segnale sia al nostro contatto WhatsApp che a Meet.
2: Ah, e perché il 351 non c'è?
0: No, non c'entra niente il 351.
1: Posso dire una cosa?
0: Sì, dilla, dilla.
1: Questa parola mi sta mandando completamente in bambola.
0: Perché?
1: Perché non riesco a trovare nulla su questa parola.
0: Infatti è fantastica questa cosa qua. E lasciamo i nostri ascoltatori con il dubbio della parola gurzupino. Ok? Che prima sentivo Giovanni dire che molto probabilmente fa parte al dialetto del dialetto salentino. No, in realtà no.
1: Perché ho provato a cercarlo su internet, addirittura in salentino sarebbe curzupino.
0: E allora, gurzupino credo che sia nel dialetto calabrese.
1: E ha a che fare con le vacche.
0: Ecco, una cosa che possiamo dire naturalmente è che sì. è no, dialetto no, calabrese.
2: Calabrese, okay. Calabrese.
1: Quindi, sotto Locri.
0: Sopra, sotto, più o meno in quelle zone lì. Ecco, non stiamo lì spaccare il chilometro.
2: Il chilometro.
1: L'autovelox.
0: L'autovelox.
2: Punto.
0: Quindi è... Abbiamo così detto che la parola è dialetto calabrese della zona ionica.
2: Attenzione.
0: Addirittura
2: è che io non conosco.
0: Che tu non conosci, ma è vero? No, stai
2: lo
0: scherzando?
2: Giuro, no.
0: Sei nel tuo personaggio? Oppure
2: no, sono un attimo uscito per
0: sei
2: dire
0: un attimo
2: che
0: uscito
2: sì,
0: per
2: sì.
0: dire che non lo conosci
2: non lo
0: sul
2: conosco.
0: Serio.
2: Giuro.
0: Ah, bene. Allora, in sottofondo sentite intanto la canzone di Sal da Vinci, L'amore e tu. Che potrebbe essere il brano di chiusura di questa meravigliosa puntata di
2: A modo tuo.
0: Bravo.
2: Ecco.
0: Cioè, la quinta puntata.
1: Ha indovinato il titolo della trasmissione.
0: Almeno il titolo della trasmissione.
2: Tentennando, ma.
0: Fa ancora un pochino caos sugli ultimi tre numeri del.
2: Sì. 440, 404. No. 1-4. Ah, no. Quello no.
0: E 040.
2: 040.
0: Okay.
2: Facile.
0: Ok, 040. Allora, ragazzi, cosa dire? Grazie a tutti voi di essere stati in compagnia con noi per quest'oretta. Ci potete riascoltare la riprogrammazione. Questo ci pensa Giovanni tra poco.
1: Questa sera intorno alle 20 circa.
0: Dopo le previsioni.
1: Dopo le previsioni del meteo alle 19.
2: Salutiamo Marica e Antonella.
1: Ricordo l'appuntamento di martedì con Franco Selvaggi in diretta alle 15 con i ragazzi del calcetto.
0: Ma dobbiamo sistemare il problema.
1: Dobbiamo sistemare perché altrimenti okay. se non ci colleghiamo.
0: E quindi.
2: Tariche.
0: Buon pomeriggio a tutti, buona serata e una risentirci a
2: giovedì
1: prossimo.
2: Giovedì,
1: a modo tuo,
2: a modo nostro.
1: A modo nostro.

Buongiorno, benvenuti a Intervista alla Storia, l'intervista con i grandi della storia. Qui con me i ragazzi della prima C, Gabriele, Alice, Sojud e Anna. Oggi intervisteremo un altro dei protagonisti della storia romana, l'imperatore Teodosio.

0: siamo onorati della sua presenza. La storia lo celebra soprattutto per i suoi provvedimenti in ambito religioso. Noi, però, sappiamo che prima di diventare imperatore fu un abile generale spagnolo. Cosa ci dice in merito?
1: Innanzitutto vi ringrazio per avermi dato la possibilità di partecipare a questa intervista. Sì, è vero, prima di diventare imperatore avevo servito Roma nel ruolo di generale e avevo condotto molte guerre contro il popolo barbaro dei Sarmati, che si era stabilito nei pressi del Mar Nero. L'impero di Roma, dopo la terribile sconfitta di Adrianopoli nel 378, aveva bisogno di un valido generale che fosse in grado di gestire la questione nei popoli barbari, ed è per questo che Augusto d'Occidente Graziano mi affidò la parte orientale dell'impero, dove era urgente risolvere il problema del terribile popolo dei Visigoti.

0: Dopo la sconfitta di Adrianopoli, quale soluzione adottò nei confronti dei Visigoti ai confini?
1: Ormai ero consapevole che i Visigoti sarebbero rimasti in territorio romano e fossero una realtà con cui bisognava fare i conti. Nel 382 strinsi con essi un accordo che stabiliva che potessero conservare le proprie leggi e si sarebbero potuti insediare nei territori dell'impero come federati, cioè stranieri regolarmente residenti in territorio romano. Tuttavia i Visigoti rimanevano esclusi dal pagamento di alcune tasse e non avrebbero dovuto attaccare i sudditi dell'impero, ma a contribuire alla difesa dei confini. Negli anni successivi, molti Visigoti riuscirono a raggiungere posizioni importanti, sia nell'esercito sia nella burocrazia. Si creava così una classe dirigente romano-germanica. Pensate che uno dei miei più abili generali fosse un uomo di origine vandala. Il suo nome era Stilicone.
2: Parliamo ora di politica religiosa. Le fonti lo ricordano per l'emanazione dell'editto di Tessalonica nel 380 d.C. Di cosa si tratta e che scopi aveva?
1: Con questo provvedimento il cristianesimo diventava unica religione dell'impero. Inoltre sarebbero continuate le persecuzioni contro gli eretici ariani e contro i pagani. Era vietato a tutti gli abitanti dell'impero di celebrare qualsiasi forma di culti pagani e persino di visitare i templi delle antiche divinità. Questo provvedimento aveva chiare finalità politiche. L'unica religiosa era anche un'unità politica.

0: La Chiesa e i Vescovi diventavano sempre più potenti. Ci fu un'occasione in particolare in cui ci si vide questo?
1: La Chiesa e i Vescovi diventarono sempre più potenti e ottenevano un potere politico. Capiamo questo da un fatto curioso che accade a Tessalonica, in Grecia, nel 390, in cui avvenne una rivolta degli abitanti. L'esercito romano in guardia in questa rivolta trovò la morte di uno dei generali dell'esercito. Era furibondo e ordinai che fossero massacrati tutti gli abitanti di Tessalonica. Il vescovo di Milano, Ambrogio, mi rimproverò per aver punito in maniera così crudele i tessalonicesi. E mi scomunicò, mi negò i sacramenti fino a quando non mi fossi pentito. Dopo un po' mi pentii davanti al vescovo Ambrogio nella notte di Natale del 391.
0: Cosa successe dopo la sua morte?
1: Nel 392 Graziano morì e divenne imperatore unico sull'Oriente e sull'Occidente. Io morì nel 395 e divisi l'impero tra i miei figli, Onorio a Occidente, all'epoca un undicenne e posto sotto la guida del generale Stilicone, Arcadio a Oriente, a sua volta minorenne, essi non furono in grado di gestire le diverse questioni che da tempo tormentavano l'impero, che nel giro di pochi anni crollò come un castello di carte.
0: Che cosa lascia al presente?
1: Nessuna società crolla all'improvviso, si consuma poco alla volta, quando l'interesse personale conta più del bene comune. Avete più tecnologia, più libertà di voce, di quanto ne abbia avuta la mia epoca. Ma tutto questo non serve se manca il senso di responsabilità. Non date per scontato ciò che vi viene, che vi tiene insieme. Nulla è eterno se non lo si difende ogni giorno.

attesa pari un'agonia. Troppe volte vorrei dirti no e poi ti vedo e tanta forza non c'è.

0: meteo che ti fa sorridere.
1: Ciao, ecco le previsioni meteo per questa settimana a Nord Italia. Lunedì 25 maggio, sole pieno e si schizza subito ai 31 gradi. Portate ventagli fatti con i fogli di quaderno. L'ora di matematica sarà rovente, minima 18 gradi. Martedì 26, parzialmente soleggiato ma caldissimo. Tocchiamo il picco della settimana con i 32 gradi centigradi. Mercoledì 27 maggio, ancora sole a palla e 31 gradi. Attenzione all'indice UV, che è altissimo, quota 9. Giovedì 28, arriva una pioggia leggera a rinfrescare l'aria. Si scende sotto i 29 gradi, ideale per non evaporare nell'ora di educazione fisica. Venerdì 29, ancora qualche nuvola e pioggerellina tattica. Massima di 28, la pioggia lava via l'ansia degli ultimi compiti in classe. Sabato 30, parzialmente soleggiato e si risale ai 30 gradi. Meteo perfetto per il pomeriggio al campetto o i TikTok al parco con gli amici. Domenica 31 maggio chiude in bellezza, parzialmente soleggiato a 29 gradi centigradi, praticamente estate. I compiti si fanno ufficialmente davanti al ventilatore. E adesso la linea va ad Antonella per le previsioni meteo del Centro Italia.
2: Grazie Mimmo, e ora tocca a noi con il meteo del Centro Italia. E questa settimana, ragazzi, abbiamo una notizia di quelle che cambiano la giornata. L'estate è arrivata in anticipo. Sì, avete capito proprio bene. Mettete via gli ombrelli e tirate fuori le borracce grandi, i ventagli e ventilatori tascabili. Vediamo insieme cosa ci aspetta. Lunedì 25 e martedì 26 maggio aprono la settimana con il sole a pieno regime e temperature da capogiro. Si va dai 25 gradi dell'Abruzzo fino ai 32-33 gradi di Roma e Firenze. Il cielo sarà completamente sereno, con tanto sole e zero nuvole. Mercoledì 27 e giovedì 28 maggio confermano il caldo intenso. Temperature ancora alte, sole dominante e qualche nuvola di passaggio nel pomeriggio sulle zone interne. Il tipo di nuvola che appare fa finta di portare frescura e poi sparisce senza combinare niente. Aria calda, poca brezza e voglia di mare alle stelle per queste due giornate. Venerdì 29 maggio, ultimo giorno di scuola della settimana, e il caldo non molla. Ancora sole e temperature elevate. Sarà una di quelle giornate in cui guardare fuori dalla finestra dell'aula è una vera e propria forma di sofferenza. Ma tenete duro, il weekend è vicinissimo. Sabato 30 e domenica 31 maggio chiudiamo il mese con due giornate splendide. Giugno è dietro l'angolo, l'anno scolastico sta per finire e il meteo sembra già pronto per le vacanze. Attenzione, ma voi no, dovete ancora pazientare un pochino. Questo era il meteo per il centro. Ora passo la linea alla meravigliosa Marica, che ci dice come se la passerà il sud con questo super caldo.
3: Ringrazio Antonella per la linea. E noi siamo pronti per vedere che tempo farà questa settimana nel sud Italia. Tra un compito e l'intervallo, ecco le nostre previsioni dal 25 al 31 maggio. Ultima settimana del mese e aria d'estate, oltre che voglia d'estate, sempre più vicina. Ormai si entra nella fase dell'anno in cui la concentrazione in classe cala velocemente, ma ci sono ancora troppe verifiche da fare. Le giornate saranno in generale abbastanza luminose, con molte ore di sole, soprattutto al mattino. Nel pomeriggio, però, l'atmosfera potrebbe diventare un po' più instabile, con la formazione di qualche nube in più nelle aree interne. Non si escludono, infatti, brevi rovesci o temporali locali. Le temperature continueranno a salire. Durante il giorno si potranno raggiungere i 24-28 gradi, mentre di sera si resterà tra i 17 e i 19 gradi. Insomma, clima ormai quasi estivo, soprattutto nelle ore centrali della giornata. Il problema sarà decidere come vestirsi al mattino senza pentirsene tre ore dopo. Il vento sarà per lo più debole, con qualche rinforzo leggero lungo le coste. Nel complesso quindi ci aspetta una settimana dinamica ma piacevole, con tanto sole e qualche rapido cambio di scenario. E questo era il meteo della MBF, la nostra radio scolastica, con un occhio al cielo e una registro elettronico. Ciao a tutti e alla prossima puntata.

Radio Da Vinci Frank. Rimani in contatto con noi. 351-4278-040. Questo è il nostro contatto WhatsApp.

0: E questa era la canzone vincitrice del Festival di Sanremo del 2026, Salda Vinci con Per Sempre Sì. Ben ritrovati, ragazzi.
1: Eccoci.
2: Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Da me, Giovanni Petroni, Peppe Sax, Giuseppe Giglia e il professor D'Amato. Come ti vuoi soprannominare tu? Come ti soprannominavano?
1: Fabrizio.
0: Con molta fantasia, Fabrizio. Bene, diamo inizio a questa puntata interessante, puntata all'insegna dei verdetti, perché oggi scopriremo il vincitore della Sanremo Cup.
2: Non lo anticipiamo. Sarà l'ultima
0: cosa
2: che diremo.
0: Rimanere con noi
2: fino alla fine,
0: ma la puntata di oggi
2: saremo sempre io e te a Cussì, fino alla fine.
1: Saremo per sempre sì.
0: Per sempre sì. Salutiamo Salda Vinci, che sarà ospite a Capo d'Orlando.
2: Che ci segue.
1: Ricordiamo, per coloro che appunto si fossero collegati soltanto adesso e persi le puntate precedenti, insomma, nelle scorse puntate si è parlato appunto di questo club di amici privati che ha Peppe Sax, il nostro pubblici privati, che è il nostro caro Gia. Figurano tantissimi personaggi: Laura Pausini,
2: Belen Rodriguez,
1: Sabrina Ferilli,
2: esatto.
1: Insomma,
2: soprattutto è un club femminile, però
1: un club femminile ovviamente, insomma, e ci sarà questo mega falò a Capo d'Orlando
2: il 15 agosto.
1: Preparatevi,
2: è un torneo di burraco,
1: esatto, per il torneo
2: una
1: di
2: tra
1: burraco.
2: Le mie ultime skills che ho acquisito,
1: cioè, acquisito da poco. Noi abbiamo imparato a giocare,
2: io e
1: Gigli abbiamo imparato a giocare da poco.
2: Il prof Petroni.
0: Sì, perché io ero già abituato a giocare, ho già fatto tornei, sono un veterano dei tornei.
2: Ma si vedeva, eri proprio sul pezzo.
1: E quindi siateci, insomma, non dimenticate l'appuntamento. 15.
2: Che abbiamo anche una favorita vincitrice, ossia Orietta Berti.
1: Sarà anche lei al torneo, mega torneo di burraco a Capo d'Orlando. Certo. Mi raccomando,
0: cucinerà le sue lasagne.
1: Venite col costume, cocktail in mano, e ore 22 parte il torneo.
2: Ma le lasagne in spiaggia poi ci appesantiscono, però va bene, dai.
1: Bene, non importa.
2: Vedremo.
0: La puntata di oggi sarà dedicata ai più grandi flop di Sanremo.
2: Però flop solo di classifica, poi si sono rivelati dei grandi successi,
0: esatto,
2: dei must.
0: Quindi questa è una puntata speciale ricordando proprio queste canzoni. Vi ricordiamo che potete scriverci al 351-427-8040 inviando un messaggio su WhatsApp o sulla nostra pagina Instagram RDF Radio, sul nostro indirizzo mail rdf@icidavincifranc.edu.it. Credo di aver detto tutto.
1: Quindi volevo dirti, a proposito di Sanremo, il festival che si è appena concluso, su cui avremo anche modo di parlare, insomma, nel corso della puntata. Ma
0: senti cosa c'è in sottofondo. Ti dice qualcosa?
1: Sì, ma mi ricordi il titolo, perché in questo momento
0: questa è Ossessione di Samurai J.
1: Samurai J, giusto. Ma non pensavo proprio a Samurai J, ma che in realtà, ecco, non riuscivo a inquadrare come potenziale tra virgolette flop, perché alla fine Samurai J si è piazzato al 17° posto, e direi che come primo Sanremo,
0: essendo
1: ci
0: siamo,
2: c'è male, esatto.
1: Ci siamo, ma pensavo più che altro a Dargen, classificatosi 27° con la sua AI.
2: Ma io avevo puntato molto su di lui, tant'è che era il mio capitano nella squadra di Santa Sanremo.
1: E ti domando, Giglia, ma 27° posto secondo te sarà un grande successo?
0: Possiamo considerare Dargen D'Amico il primo flop di questa puntata?
1: Assolutamente
2: sì. Sì, ma io glielo auguro, anche perché è un artista di tutto rispetto, una tra le migliori penne degli ultimi anni. Anche
0: scriveteci, mi raccomando, perché noi vogliamo conoscere i vostri flop.
2: Esatto, no, solo musicali di Sanremo, i vostri flop della vita
0: sono già tanti, diciamo quelli sanremesi.
2: Non ci basterebbe una puntata,
0: ecco. Bene, allora ve la facciamo ascoltare, la canzone di Dargen D'Amico, che si intitola
1: Ai,
0: a voi, ai di Dargen D'Amico, che ovviamente devo riprendere perché io ero su un altro
2: che
0: Sanremo.
2: Ovviamente salutiamo
0: D'Argento Amico, anche lui ospite, sì, diciamo. Sì,
2: sì. Chissà quali occhiali da sole si metterà
1: a Capodorla. Vabbè, considera che è un falò, io penso che, vabbè,
2: no, ma iniziamo già dal pomeriggio.
1: Ah, ho capito, se parte no... dall'aperitivo tipo le 18.
2: Sì, sì, sì, okay, anche prima, anche prima,
1: evento, allora, imperdibile
0: ve poi. La facciamo ascoltare con Ai Ai, canta D'Argento Amico.

0: agenda amico con la sua AI che abbiamo incluso tra i flop di Sanremo di questa puntata
1: di classifica.
2: AI d'Argen che ti ho preso al Fanta Sanremo.
1: È il mio capitano.
0: Mio malgrado.
1: Però mi ha fatto fare un sacco di punti, devo dire.
0: Mio malgrado. E a questo Sanremo ha partecipato una donna che secondo me è stata un flop in qualche Sanremo precedente, che è Patty Pravo, che stiamo ascoltando in sottofondo con la sua opera. Lei portò a un Sanremo che è quello del, ora ve lo dico subito,
1: siamo negli anni 90, mi pare.
0: Sì, siamo negli anni 90 e dimmi che non vuoi morire, siamo nel Festival di Sanremo del 97, festival vinto dai Jalis. Vasco Rossi le scrive un
1: quindi
0: brano.
1: Un festival storico vinto dai mitici Jalis. Chissà se il prossimo anno Stefano Di Martino, giusto? Se li prenderà, chissà.
0: Da quanti anni fanno richiesta
1: di partecipare?
0: Mi
1: pare 27 o 28, da quell'anno, dall'anno successivo all'anno in cui vinsero.
0: Io credo che Vasco Rossi, che vedremo anche dopo, è stato
1: anche lui
0: stesso
1: un flop di classifica,
0: flop
1: sarebbe
0: nel 78 con,
1: no, 82 e 83, 82, 83. Vado al massimo e vita spericolata.
0: Però io credo che, e dimmi che non vuoi morire, che si classifica
1: non
0: tra, ottava,
1: non tra le
2: all'ottavo
1: non posto. Podio.
0: Credo,
1: esatto,
0: che sia una delle più belle poesie mai scritte.
2: Assolutamente, infatti mi risulta difficile immaginare,
1: collocarla,
2: cioè pensare che questo pezzo non abbia vinto il festival. Guarda,
1: infatti, che ha vinto i Jalis.
2: Sì, hanno vinto i Jalis, sappiamo la storia contemporanea.
1: E questo ce la dice, cioè ci dice tanto su quello che sono le classifiche sanremesi. Dica.
2: Occhio, perché qualcosa mi dice che con la nuova conduzione artistica e direzione musicale che si preannuncia per l'anno 2027,
1: cambierà,
2: quella già annunciata,
1: qualcosa cambierà,
2: Stefano De Martino.
1: Sì,
2: occhio che tornano
1: testimone
2: i Jalis.
0: Tu dici?
2: Io dico di sì.
0: E
2: scommetto
0: li
2: oggi.
0: Li compri al Fanta Sanremo.
1: Ma infatti io,
2: naturalmente,
1: no,
0: quanti baudi spenderesti per
2: e ti dico una cosa,
1: anche 20, capito?
2: 1997.
0: Baudi.
2: Stiamo parlando di 30
1: baudi
2: anni dopo. 30 anni dopo.
1: C'è una ricorrenza.
2: 1997,
1: esatto.
2: 2027. Occhio, io lo dico.
1: Ma infatti
2: qui
1: io ho detto prima, chissà se la nuova conduzione prenderà i Jalis o
2: sì,
1: magari li porterà come ospiti.
2: Lo dico,
1: io lo farei.
2: Venerdì 6 marzo alle 15:14 2026, ultima puntata di Sanremo Cup 2027, Festival di Sanremo, ritorno dei Jalis.
1: Ma come concorrenti o come ospiti?
2: Come concorrenti.
1: Ah.
2: Io dico qui che per me tornano i Jalis.
1: Va bene.
0: Questo festival in questo festival Patty Pravo non fu l'unico flop, ma ci fu anche un altro flop clamoroso, che fu quello di Neck, che portò Laura non c'è.
1: Ah,
0: altra canzone.
1: E che posto arrivò Laura non c'è?
0: Laura comunque non c'è, credo che si classificasse seconda.
1: Okay.
0: Ora vediamo. Ma io
1: no, perché non ricordavo
2: settimo posto, proprio una posizione sopra Patty
1: anche
2: Pravo.
1: Anche questa fuori dal podio. Cioè, veramente, a volte la classifica non dice nulla su quello che sarà.
0: Intanto
1: realmente
0: vi dico,
1: il futuro di una canzone.
0: Vi dico che ci scrive il nostro direttore artistico, ci scrive: ragazzi, sempre alla grande. Ti salutiamo, Rocco.
2: Grazie.
1: Grande Rocco.
0: E lui scrive: perché Laura era andata via. Quindi ci stai dicendo che vuoi ascoltare Laura non c'è, di Neck.
1: No, vabbè, lui sta facendo un po' la battuta, la freddura tipo quella che ho fatto io riprendendo Carlo Conti quando presentò appunto Fedez e Masini. Laura Pausini ha detto Fedez e Marco Masini, l'ha corretta Carlo Conti dicendo no, devi dire Fedez Masini, e Laura Pausini risponde e Marco se n'è andato
0: e non ritorna più. E allora noi ve la facciamo ascoltare,
1: momento freddure,
0: la canzone di Neck, Laura non c'è.
1: Non c'è.

0: E ci chiediamo, Laura,
1: dove è finita? Dove,
2: ma
1: dove
2: alla
1: è
2: fine finita? Lui dice Laura c'è.
0: Dove è finita?
1: Allora c'era, l'ha trovata.
2: Ma c'era o non c'era?
1: Ma non c'era, poi ti dirò.
2: È stato come Bugo, dove è Bugo?
1: Dove è Bugo, dove è Laura? L'ha trovata, l'ha trovata.
2: Ma mi auguro di sì.
0: Io adesso
2: A proposito di
0: a proposito di siamo ancora qua. Passerei secondo me a quello che è il flop dei flop
2: per eccellenza, per antonomasia,
0: al Sanremo del 1983, dove grande protagonista fu Vasco Rossi con la sua Vita spericolata. Avete parole, ragazzi?
2: Certo, no, cioè, no, non ho parole, no. Per la classifica, perché come si fa a mettere a classificare così una canzone del genere?
3: Allora, sicuramente, tra l'altro è una delle canzoni più
2: belle,
3: celebri e belle di Vasco. Fa parte anche di un disco, appunto sempre del 1983, Bollicine, che è
2: prodotto,
3: stato
2: da Guido Elmi,
3: un grandissimo successo.
0: Chi vinse questo Sanremo 1983?
3: Tiziana Rivale.
0: Con?
3: Tiziana Rivale con Sarà quel che sarà. Ma senz'altro, allora, non l'ho vissuto in prima persona perché nel 1983, ok, non ero ancora nato, però posso dire che di questo Sanremo sono rimaste immortali delle canzoni che, insomma, tutti conosceremo, ovvero Vacanze Romane dei Mattia Bazar.
2: Ah, bel pezzo.
3: E anche il mitico
0: La tua passione per i Mattia Bazar.
3: Sì, signora. Diciamo che più volte ho manifestato il mio interesse verso i Mattia Bazar e anche l'immortale italiano di Toto Cutugno, insomma.
2: Lasciate

0: Okay. Tra poco Rocco Macri ci chiude il canale e ci
1: proprio
0: licenzia
1: per l'ultima puntata.
2: Sì. In questo Sanremo, dove c'erano anche Marco Ferradini, appunto, e Mattia Bazar, Gianni Morandi, Fiordaliso, Dori Ghezzi, insomma, tutti questi Viola
1: nomi,
2: Valentino, non so se l'ho già menzionata,
1: altisonanti.
2: Zucchero, l'ho detto, Zucchero Fornaciari con la sua Nuvola.
1: Ah, ok, perché Donne fu, mi pare, nel 1985,
2: 85,
1: due anni
2: un po'
1: dopo.
2: Qui comunque parliamo di uno Zucchero giovanissimo, praticamente all'esordio. Sì, al 25esimo posto, di una posizione sopra l'ultimissimo Pupo con la sua Cieli Azzurri, c'era Vasco con la sua Vita Spericolata. Davvero impensabile. Una cosa che, del genere, che un brano così popolare con un grande successo come questo avesse fatto un piazzamento così, esatto, basso al festival. E mi viene da ricordare anche un po' Tananai, in realtà.
1: Ma infatti Tananai esultò in diretta quando seppe dell'ultimo posto.
0: Invece Rosco Rossi poi tornò soltanto nel 2005, credo.
1: Sì, come ospite. Dopo che faceva 100.000 persone ogni sera.
0: Ogni stadio, ogni San Siro.
1: Praticamente.
2: Vi ricordate, ragazzi, sono quello del penultimo posto dell'83.
1: Sì, ho riempito San Siro tipo 20 volte, non so quante, forse di più. Poi ha fatto 200.000 persone al Modena Park. Cioè 220.000 paganti, una cosa del genere, un record mondiale.
2: Un evento pazzesco.
1: Un artista singolo, mi pare, è stato record mondiale per qualche anno. E poi, per quanto riguarda l'esibizione di Vita Spericolata del 1983, fece discutere per aver abbandonato il palco prima della fine della canzone, rivelando platealmente l'uso del playback, perché in quegli anni era molto, c'era questa usanza del playback anche a Sanremo, quindi i cantanti andavano lì e cantavano in playback, quindi questo sviliva molto la performance, il senso della competizione, dell'esibizione. E lui si oppose facendo questo gesto plateale, lasciando la canzone che ancora suonava e lui se ne andò via.
2: Anche se non tutti erano d'accordo, e c'erano determinati artisti che sceglievano di cantare il proprio brano live.
1: Ma forse in questo caso ancora no, perché poi qualche anno dopo andarono i Queen come ospiti e ci fu la celebre esibizione in playback di Freddie Mercury. È come avere una Ferrari e tenerla in garage, tipo.
2: Esatto, paragone azzeccatissimo.
0: E allora io direi di lasciar parlare direttamente Vasco, se siete d'accordo con la sua
1: E poi ci troveremo come le star a bere del whisky a Roxy Bar.
0: E allora, direttamente dal Festival di Sanremo del 1983, Vita Spericolata, canta Vasco Rossi.

0: Quella che abbiamo ascoltato è
1: che meraviglia,
0: delle versioni più belle forse di Vita Spericolata.
2: Mi pare il primo San Siro che fece nel 1990.
0: Primo San Siro
2: che fece più più spettatori di Madonna. Mi pare
1: incredibile la potenza di Vasco.
2: Che prima di lui gli italiani non facevano gli stadi interi, facevano magari un pezzo. Cioè lui è stato il primo in Italia anche a riempire gli stadi.
0: Intanto ci scrive Anna, che ci scrive che vorrebbe ascoltare una canzone che rientra nei flop.
1: Perfetto.
0: Era nella nostra scaletta. È una canzone del Festival di
2: Sanremo, tra le nostre preferite
0: del 2002, Salirò, di Daniele Silvestri.
2: Grandissimo.
0: Intanto salutiamo Anna. Ciao Anna, un saluto speciale.
1: Sì.
0: Ciao,
1: un saluto
0: Anna.
1: Speciale da parte mia.
0: Un saluto speciale ad Anna. Chissà chi è Anna.
1: Chissà chi è, ma chissà. Guarda.
0: Non diciamo, manteniamo il
2: segreto.
0: Il segreto di Stato.
2: Sì, sì, sì, sì.
0: E allora cosa possiamo dire?
1: Vabbè, segreto mica Sanremo? Tanto, però. Insomma.
0: Canteniamo. cosa vogliamo dire di questo Sanremo? Ragazzi, festival vinto dai Mattia Bazar. Con messaggio d'amore
2: che abbiamo ascoltato, che era in gara
0: per la Sanremo Cup. Il nostro Salirò si classificò al 14° posto, nonostante un'esibizione memorabile insieme al ballerino Fabio Ferri. Possiamo dire che fu uno dei primi ingressi anche della musica funky a Sanremo, quello di Daniele Silvestri con Salirò.
2: Sì, sì, sì. Sicuramente non il primo, però uno tra i primi. Poi è stato anche qui, per con tutto il rispetto per i vincitori, però qua c'era un ingrediente di innovazione nella scrittura di Daniele Silvestri, quindi sia con la musica che il testo, che è un po' surreale, ci riporta un po' a quella non chiarezza che però evoca delle immagini molto interessante. Quindi lì c'era un elemento di rottura, di novità. Poi Daniele Silvestri ogni volta che è andato a Sanremo ha fatto sempre delle cose interessanti e innovative, anche quando ha portato, che ne so, La Paranza, che era anche un brano ironico, interessante.
0: Una delle ultime partecipazioni con come era la canzone, abbiamo citato anche l'altra
2: non sottovoce
0: volta.
2: Non ricordo bene
0: quella, anche molto c'era
2: a bocca chiusa.
0: Molto carina,
2: esatto.
0: Anche quella canzone,
2: quella toccante, esatto. Quindi lui
0: è stato sempre un bel protagonista del festival,
2: è sempre stato sì un artista che si è saputo innovare con una scrittura appunto riconoscibile, quindi una persona, un artista che è degno di nota, uno tra i migliori cantautori che abbiamo avuto negli ultimi 30 anni.
1: E tra l'altro voglio aggiungere che anche questo brano registrato nella versione studio, bisogna assolutamente citare il grandissimo maestro Demo Morselli ai fiati, all'arrangiamento dei fiati, lo ricorderete, il maestro Demo
0: Maurizio
1: Morselli.
0: Costanzo Show.
1: Esatto. E poi anche un'altra partecipazione.
3: Demo, maestro musica, maestro.
1: E anche un'altra Bono Pegioni. È un'altra partecipazione d'eccezione all'interno della versione studio. È senz'altro quella di Faso al basso, direttamente da Ieri e le storie tese. Quindi, e poi volevo anche ricordare che questo brano è stato utilizzato nella colonna sonora del film Malamore. Sì, del 2006, diretto da Tonino Zangardi e Marco Costa, è stato riproposto insieme ad altre 7 canzoni dai Pinguini Tattici Nucleari nel brano cover 70 volte nella 70esima edizione del Festival di Sanremo. È stata utilizzata come sigla della 7ª edizione del programma Zelig nel 2003 ed è stato anche riproposto dai Collazio insieme a Dito nella Piaga nella serata cover della 73esima edizione del Festival di Sanremo. Quindi, insomma, un brano fortunatissimo, utilizzatissimo, che ha fatto un po' il giro, ecco.
0: Quante ne sa il nostro Fabrizio?
2: Quante ne sa? Ce l'ascoltiamo.
0: Direi di ascoltare il brano di Daniele Silvestri, Salirò.

0: lontano.
1: Scusaci. No, bravi, bravi. No, no, no, scusaci. Potete anche continuare.
2: Scusaci,
1: per me,
2: eh. No, scusaci, Anna, ma poi noi ci facciamo prendere un po'
0: dall'entusiasmo.
1: Voi li fate prendere. Voi.
0: Troppo, troppo.
2: Perché Fabrizio è un santo, invece.
0: Sì, sì, sì, allora. Assolutamente.
2: Allora.
0: No, grande, grande Silvestri, che vabbè, rappresenta uno tra i tre, il trio romano con Max Gazzè e Niccolò Fabi, che comunque anche loro hanno partecipato diverse volte a Sanremo, hanno sempre fatto molto molto bene.
2: Intanto vi dico che ci è arrivato un altro messaggio da Rita, che vorrebbe ascoltare la canzone Tango di Taranai.
0: Molto bella. Amore fra le parole.
2: Noi volevamo sentire Taranai. Rita vuole sentire Taranai.
0: Vabbè, ma gliel'abbiamo anticipato.
2: Che dite, la facciamo sentire e poi ne parliamo?
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Ok.
2: Vai con Taranai canta con tango.
0: Tango. Con... Ti ho fatto confondere Taranai con la mia esibizione, sì, canone. Sì.
1: Lo hai talmente disorientato che mi hai mandato in pappa.
0: L'ho ammaliato con le mie dote canore risapute, ovviamente.
2: Con Tango canta Taranai. Non c'è un amore senza

0: моя Тухана. У нас все добре. Трохи потеплішало.
1: Torneremo lunedì a scuola.
2: A scuola.
3: Però oggi non è lunedì, è venerdì. Oggi
2: è venerdì. Friday I'm Love, come diceva la canzone dei Cure.
3: Mamma mia. Le perle di Giglia.
2: Hai visto che cosa ti è uscito?
3: Anche Tananai a Capo d'Orlando, basta.
1: Anche Tananai invitato a Capo d'Orlando.
2: Se vuole, sì, sicuramente il benvenuto.
3: Vabbè, tramite amicizie.
1: Poi salutiamo di nuovo Rita che ci ha ringraziato per aver proposto questo, questo brano.
2: Per aver cantato questo brano.
1: Per aver cantato... ringraziato te perché hai cantato meglio di Tananai.
2: Ah,
1: ha detto
2: grazie,
1: ringrazio quello speaker radiofonico, lo speaker, che canta meglio di Tananai.
3: Non so, caro, se Anna ringrazia voi due per la vostra performance di Salirò, ma vi farò sapere magari nelle prossime ore.
1: Rita ha ringraziato. Rita, non so se noi o
2: grazie, Tananai, grazie Rita. La prendiamo come un ringraziamento a noi in generale, anche per appunto per averla introdotta, cioè per aver introdotto la canzone.
3: Esatto.
2: Cioè non ci permettiamo a cantarla tutta, perché ma un giorno magari facciamo una trasmissione in cui cantiamo a cappella tutte le canzoni di Sanremo che ci piacciono.
1: Assolutamente. E lì avremo meno 4 radio.
3: Io sarò lì già scappato in viaggio sul primo Intercity mentre voi fate questa cosa e sarò
2: ma
3: tipo latitante.
2: Si può fare.
3: Però vi ascolto fin dove riesco.
2: Ok. Io. Ma quello sarà anche una prova di sopportazione.
1: Io direi ci sta. Adesso siamo arrivati al punto
2: di non ritorno.
1: Punto di non ritorno, perché adesso siamo arrivati a un Sanremo che è quello del 1969, dove protagonista fu anche
3: chi?
1: Lucio Battisti.
2: Un certo Lucio Battisti
1: che scrisse insieme a Mogol forse uno dei suoi brani più riusciti, che è Un'avventura.
2: Uno dei tanti brani riusciti.
1: 1969, Un'avventura si qualifica, ora ve lo dico subito, ma credo siamo sempre a metà classifica.
3: Nono posto. Un'avventura, Mogol e Battisti. Voti ricevuti, Sanremo 1969, voti 69.
2: Ah.
1: Una miseria.
3: Sì,
2: 69 voti. Ma forse è un richiamo al 1969. Comunque,
1: per la prima e ultima volta in gara a Sanremo. Fu il primo e ultimo Sanremo.
2: Ma chi, vediamo chi vinse in quell'anno.
3: Bobby Solo e la mitica Iva Zanicchi con Zingara. Iva, che ricordiamolo, perché bisogna dirla questa cosa. Iva Zanicchi, Iva Zanicchi invece è il gruppo di Valerio, Iva Zanicchi è l'artista che ha vinto più volte il Festival di Sanremo.
1: Quell'anno in coppia con Lucio Battisti cantava anche un certo Wilson Pickett. Infatti ci sarebbe anche da scegliere quale versione ascoltare, quella singola di Lucio Battisti o quella di Wilson Pickett.
3: Un Sanremo di una gioventù bruciata, proprio si potrebbe dire.
1: C'era anche un certo Adriano Celentano che cantava Il ragazzo della via Gluck.
2: Ah, quindi un Sanremo non proprio anonimo.
1: No,
3: ma leggo di nomi, cioè tra Minoretano, Rita Pavone, Dick Dick, Little Tony, Orietta Berti e Massimo Ranieri, Giola Cinquetti, Fausto Leali, Don Bachi e Milva. Cioè, ma che
1: il Sanremo di Celentano parlando? Era quello del 66. Ho letto male, ho letto il 9 al posto del 6. Comunque anche quello fu un flop, perché voi pensate che nel 66 il ragazzo della via Gluck non riuscì a conquistare un posto nella finalissima e per protesta Celentano e il suo clan arrivarono a occupare il casinò e la polizia fu costretta a intervenire. Pensate, Celentano fu addirittura protagonista di una rivolta a Sanremo.
2: Vabbè, è un tipo che si fa sentire. Al quinto posto avevamo Nada e The Rockets con Ma che freddo fa. Cos'è la vita senza l'amore?
3: E cosa sarebbe stato questo programma senza i cori improvvisati che insomma state facendo?
2: Ma io stiamo. Devi includerti.
3: Mi includo.
1: Direi che se siete
2: ascoltiamo
1: d'accordo,
2: un'avventura, avventuriamoci in questa avventura,
1: sì,
2: no?
1: Sì, dobbiamo ascoltare il brano di Lucio Battisti.
2: Dai, andiamo in un grande classico della canzone italiana.
1: Assolutamente, qui vi invitiamo a cantare tutti quanti.
2: Ad alzare il volume.
1: Ad alzare
2: anche
1: il volume, perché questo è uno dei capolavori di Lucio Battisti.
2: Di tanti capolavori.
1: Canta Un'avventura.

0: Abbiamo ascoltato il grande, il leggendario Lucio Battisti con Un'avventura. Ci avviamo alla fine della nostra trasmissione e direi che non possiamo non citare un altro grande della musica italiana. Questa volta andiamo a Sanremo 1972, brano vincitore di
1: È un
0: quell'anno.
1: altro Lucio, quindi
0: E un
1: omonimo.
0: altro Lucio, brano vincitore di quell'anno, fu. Attenzione,
1: Chi?
0: perché ci scrivono, vediamo di chi
1: Chi è?
0: si
1: Chi è?
0: tratta.
1: Chi è?
0: No, questa è una persona che prova a scaricare l'app.
1: Ah, ok.
0: Niente.
1: Vabbè, aiutiamola, no?
0: Aiutiamo. No, ma arrivano già le indicazioni. Allora, siamo
1: Il 72, se non
0: 72, brano
1: sbaglio.
0: vincitore è di Nicola Di Bari che
1: I
0: cantava
1: giorni dell'arcobaleno.
0: quello lì.
1: Qua,
0: I
1: il
0: giorni dell'arcobaleno,
1: Nicola
0: Nicola
1: di
0: Di
1: Bari.
0: Bari, brano
1: Sì.
0: vincitore, I giorni dell'arcobaleno.
1: Non la conosco, però.
0: Anche io, magari la
1: Magari la
0: sentiamo un po' in
1: rispolvereremo.
0: sottofondo.
1: Ah. Interessante, questa chitarra
2: Erano i giorni
1: ci porta in un'altra epoca.
0: Sentiamo, sentiamo.
2: Finito l'inverno. Tornava il sereno e tu con gli occhi la luna e le stelle sentivi una mano sfiorare
0: Ma non è questa la canzone.
1: Sì, ma
0: Non è
1: siamo un
0: questa, la
1: attimo
0: teniamo in sottofondo,
1: ecco,
0: giusto per
1: sì.
0: omaggiare Nicola
1: Ma
0: Di
1: l'ho detto,
0: Bari.
1: per portarci idealmente in un'altra epoca,
0: Perché qui
1: questa.
0: abbiamo il nono posto, nono posto, credo, giusto ragazzi? Sì.
1: No, ottavo
0: Ottavo
1: posto,
0: posto,
1: un certo Lucio
0: un
1: Dalla, abbiamo
0: certo Lucio
1: detto,
0: Dalla.
1: con Piazza
0: Piazza
1: Grande. Ah,
0: Grande.
1: ecco qua.
0: Un brano quasi trasgressivo per l'epoca e che infatti non riesce ad andare oltre l'ottava
1: E
0: posizione.
1: certo.
0: Diventerà però poi uno dei brani fissi in scaletta di tutti i concerti di Dalla. E questo è chiaramente uno dei più grandi classici, non solo di Dalla, ma io penso anche della musica italiana.
1: Assolutamente. Il brano inoltre era nato dalla chitarra di Ron come motivo del genere della musica country e poi nelle rielaborazioni successive fu arrangiata con arpeggi di chitarra acustica e strumenti a plettro. Comunque. Questo qua era un brano che non mancava mai appunto nei concerti di Dalla. Io ebbi l'occasione anche di andare a sentirlo nel lontano 2010, nella tournée insieme a De Gregori che fecero Work in Progress. Li ho visti all'anfiteatro di Taormina, fu un concerto bellissimo. L'unica volta che vidi Dalla perché poi morì da lì a poco. Lo vidi nel 2010, lui morì nel 2012.
3: Tra l'altro, parlando di Festival di Sanremo, i numerosi artisti, no, che hanno cantato questo pezzo leggendario immortale di Dalla, consiglio caldamente a tutti di ascoltare la splendida versione presentata durante la terza serata del Festival 2020, serata dedicata alle cover, e che poi è stata anche pubblicata come singolo appunto dalla cantante Tosca insieme in duetto con la cantante spagnola Silvia Pérez
1: E
3: Cruz.
1: poi nel videoclip Dalla fa un cameo in cui suona il sax.
3: Il sax, esatto. Beh,
1: Fantastico.
0: io direi di lasciar parlare
1: La musica, come
0: la
1: sempre.
0: voce di Lucio Dalla.
3: Ma prima, scusami,
0: Sì,
3: Petroni ha una domanda,
0: sì.
1: Esistenziale.
3: una domanda esatto,
0: Vuoi
3: questa è una di quelle
0: cantare?
3: domande.
0: Vuoi cantare?
3: Cosa?
0: Vuoi cantare tu una canzone al
3: No, non
0: pubblico?
3: voglio cantare una canzone,
0: Prima o
3: volevo
0: poi ti
3: sapere.
0: faremo cantare.
3: No, vabbè, questa è l'ultima puntata, quindi mi sa che non ci
1: No, ma ogni
3: riuscirete.
1: tanto si accoda a noi, anche se tu
3: Sì,
1: non
0: sì,
1: te ne
0: sì.
1: accorgi, io
0: Faccio
1: no, noto
3: anche in
1: tutto,
3: playback.
1: anche in
3: Ma
1: playback.
3: Nicola Di Bari.
1: Era veramente di Bari?
0: Era,
3: Esatto,
0: sì,
3: era veramente
0: era
3: di Bari.
0: pugliese. Era pugliese, non proprio di Bari, però era pugliese sicuramente.
3: Ok.
0: Io direi di far parlare Lucio Dalla, che dite?
1: Dai,
3: Sì.
1: è arrivato il momento.
0: Con Piazza Grande canta il grande Lucio Dalla.

0: E questo era il ricordo quasi
1: che
0: commovente,
1: dire, che dire,
0: di
1: perché
0: Lucio Dalla, il grande,
1: lui,
0: Lucio Dalla.
1: Perché lui faceva appunto il compleanno il famoso 4 marzo, siamo il 6 marzo.
0: 4 marzo 1943.
1: 43.
0: Come
1: la famosa canzone.
0: Suo capolavoro. Bene.
1: Sì, ma lui partecipò anche altre volte a Sanremo, mi pare sempre con 4 marzo 1943 e mi pare questa volta, solo queste due volte partecipò a Sanremo. Non...
2: No, non dimentichiamo, l'abbiamo anche citata durante le scorse puntate della nostra trasmissione, di questo viaggio che abbiamo fatto nella musica italiana nel Festival di Sanremo.
1: Della sua morte.
2: Pier Davide Carone.
1: Sì, sì, è andato a dirigere l'orchestra, sì, a poche settimane prima della sua scomparsa. Però appunto il suo... No, prima debuttò con Puff Boom nel 1967, brano che non ricorderà secondo me nessuno, forse non se lo ricordava neanche lui.
0: È stato un Puff Boom.
2: Bene.
1: Una toccata e fuga. Dopodiché nel 1971, appunto con 4 marzo 1943, inizialmente intitolata Gesù Bambino, e classificandosi al terzo posto, e da lì ottenne un grande riscontro di pubblico, perché lui all'inizio era un cantautore di nicchia, un cantautore considerato difficile, ermetico, poi venendo dal jazz era considerato appunto un cantautore troppo strano, troppo colto. Sì, invece da qui in poi ebbe anche un buon, oltre un riscontro della critica, anche del pubblico, appunto abbiamo avuto Piazza Grande e da lì tutto quello che conosciamo.
0: Tutto in discesa.
1: Sì, sì, dalle tournée con De Gregori, tutte le collaborazioni, anche quando ha scritto per altri, vabbè. Ci vorrebbe una puntata solo per Lucio Dalla.
0: Siamo arrivati al momento finale, al momento di decretare il vincitore della Sanremo Cup, che sarà anche la nostra sigla finale.
2: Ce l'abbiamo un rullo di tamburi?
0: Ce l'abbiamo questa.
1: Ah, Max Gazzè.
2: Un rullo di Gazzè, quindi.
0: Intanto vi dico che le due canzoni finaliste erano L'essenziale di Marco Mengoni e Come saprei di Giorgia.
1: Due grandi canzoni.
2: Chi avrà vinto?
1: Due grandi voci.
0: I due colossi. Bene.
1: E quindi ci
0: brano,
1: siamo al verdetto finale?
0: Il brano vincitore.
1: Non lo diciamo e lo mettiamo e basta. Potremmo fare anche
0: lo mettiamo
1: così.
0: E basta e ce ne andiamo.
1: E poi ce ne andiamo.
2: Beh, però facciamo ringraziamenti.
1: Allora,
2: salutiamo i nostri ascoltatori.
1: Numerosissimi ascoltatori, sono stati molto molto affettuosi con noi, ci hanno scritto in tantissimi.
0: Ringraziamo oggi Anna, Rita, Rocco che ci ha scritto anche
1: il nostro direttore artistico.
0: È stato veramente sono stati dei bei momenti in cui abbiamo
1: Abbiamo avuto anche dei problemi tecnici che poi sono stati risolti, quindi ringraziamo anche il nostro tecnico
0: Sergio Galfo, ringraziamo
1: tecnico eccezionale, il nostro fonico e tecnico,
0: i nostri super ospiti Michele Tarantini, Francesco Del Vecchio,
2: ragazza del sud
1: che ci ha fatto scoprire delle perle interessantissime,
0: che solo lui conosce.
1: Cioè lui è veramente molto erudito sul Sanremo.
0: Bene, dopo tutti questi ringraziamenti
1: ce ne siamo dimenticati sicuramente tantissimi altri, però ci perdoneranno
0: tutta la scuola, lo studio,
1: esatto, i locali appunto della Bernardo Chiara,
0: esatto, e noi
1: quindi vi salutiamo con la canzone vincitrice senza dirla.
2: Non dimentichiamo per l'ultima volta, l'ultima puntata, gli ultimi istanti di questo programma, il mega falò organizzato dal nostro Peppe Saxa a Capo d'Orlando,
1: esatto,
2: con tutti i personaggi famosi, il grande torneo di Burraco, Orietta Berti in cucina a chilometro zero e tante altre sorprese,
1: tantissime
2: altre,
1: quindi
2: sorprese.
1: Al posto del Festival Bar quest'anno ci sarà il falò.
0: Ma il Festival Bar è finito.
1: Sì, dico va.
2: Proposta per le prossime trasmissioni, con l'avvicinarsi appunto della stagione estiva, il meglio del Festival Bar.
1: Il
2: Festival
1: del
2: Bar Cup.
1: Ma
2: trofi. No.
0: Potrebbe essere
1: un'idea.
2: Io dico
1: ci
2: di
1: lavoreremo
2: sì.
1: Su.
2: Ci lavoriamo.
0: E allora noi vi lasciamo con la canzone vincitrice della Sanremo Cup che
1: non la diciamo.
0: Non la diciamo.
2: Non la diciamo. Fabrizio D'Amato.
1: Giuseppe Giglia,
0: Giovanni Petroni. Un saluto a
1: ciao,
0: tutti.
1: Ciao, ciao, grazie. Ciao, ciao, ciao.

0: Benvenuti e benvenuti, io sono Lorenzo.
1: Io sono Romy.
2: Io sono Ryan.
3: Io sono Marti.
4: Io sono Ale.
5: Io sono Noemi.
6: Noi siamo la seconda F.
7: Oggi vi parleremo della storia dei colori e dei tessuti e dei loro diversi aspetti. Partiamo con la prima domanda.
0: Che cosa possono simboleggiare i colori?
3: Il rosso può simboleggiare passione, forza e fiducia. Il blu evoca calma e serenità. Il giallo trasmette energia e ottimismo. Invece il nero rappresenta eleganza e mistero.
7: E invece la classificazione cromatica come si suddivide?
4: La classificazione cromatica si suddivide in colori primari che non vengono mescolati con altri colori, secondari che è l'unione di due colori primari, e terziari, che sono sei tonalità che si ottengono mescolando un colore primario e uno secondario, in caldi, come per esempio il rosso e l'arancione, e infine i freddi, come per esempio il blu e il verde.
1: Quali sono le tecniche di tintura?
4: Alcune tecniche di tintura sono: tie-dye è una tecnica che prevede l'annodamento del tessuto prima dell'immersione nel colore per creare degli effetti sfumati. Pittura su stoffa. Si utilizzano spesso colori acrilici all'acqua per la loro brillantezza e resistenza ai lavaggi.

0: 26. La scienza conferma il concetto di cognizione incarnita.
1: Non è solo il colore in sé a influenzarci, ma il significato simbolico.
2: In pratica, scegliere cosa indossare è una specie di autoterapia.
3: Indossare un colore significa sempre più fare una scelta

Radio Da Vinci Frank. Rimani in contatto con noi. 351-4278-040. Questo è il nostro contatto WhatsApp.

0: Va ora in onda il meteo che ti fa sorridere.
1: Ciao, ecco le previsioni meteo per questa settimana al nord Italia. Lunedì 25 maggio, sole pieno e si schizza subito ai 31 gradi. Portate i ventagli fatti con i fogli di quaderno. L'ora di matematica sarà rovente, minima 18 gradi. Martedì 26, parzialmente soleggiato ma caldissimo. Tocchiamo il picco della settimana con i 32 gradi centigradi. Mercoledì 27 maggio, ancora sole a palla e 31 gradi. Attenzione all'indice UV, che è altissimo, quota 9. Giovedì 28, arriva una pioggia leggera a rinfrescare l'aria. Si scende sotto i 29 gradi, ideale per non evaporare nell'ora di educazione fisica. Venerdì 29, ancora qualche nuvola e pioggerellina tattica. Massima di 28, la pioggia lava via l'ansia degli ultimi compiti in classe. Sabato 30, parzialmente soleggiato e si risale ai 30 gradi. Meteo perfetto per il pomeriggio al campetto o i TikTok al parco con gli amici. Domenica 31 maggio chiude in bellezza, parzialmente soleggiato a 29 gradi centigradi, praticamente estate. I compiti si fanno ufficialmente davanti al ventilatore. E adesso la linea va ad Antonella per le previsioni meteo del Centro Italia.
2: Grazie Mimmo, e ora tocca a noi con il meteo del Centro Italia. E questa settimana, ragazzi, abbiamo una notizia di quelle che cambiano la giornata. L'estate è arrivata in anticipo. Sì, avete capito proprio bene. Mettete via gli ombrelli e tirate fuori le borracce grandi, i ventagli e ventilatori tascabili. Vediamo insieme cosa ci aspetta. Lunedì 25 e martedì 26 maggio aprono la settimana con il sole a pieno regime e temperature da capogiro. Si va dai 25 gradi dell'Abruzzo fino ai 32-33 gradi di Roma e Firenze. Il cielo sarà completamente sereno, con tanto sole e zero nuvole. Mercoledì 27 e giovedì 28 maggio confermano il caldo intenso. Temperature ancora alte, sole dominante e qualche nuvola di passaggio nel pomeriggio sulle zone interne. Il tipo di nuvola che appare fa finta di portare frescura e poi sparisce senza combinare niente. Aria calda, poca brezza e voglia di mare alle stelle per queste due giornate. Venerdì 29 maggio, ultimo giorno di scuola della settimana, e il caldo non molla. Ancora sole e temperature elevate. Sarà una di quelle giornate in cui guardare fuori dalla finestra dell'aula è una vera e propria forma di sofferenza. Ma tenete duro, il weekend è vicinissimo. Sabato 30 e domenica 31 maggio chiudiamo il mese con due giornate splendide. Giugno è dietro l'angolo, l'anno scolastico sta per finire e il meteo sembra già pronto per le vacanze. Attenzione, ma voi no, dovete ancora pazientare un pochino. Questo era il meteo per il centro. Ora passo la linea alla meravigliosa Marica, che ci dice come se la passerà il sud con questo super caldo.
3: Ringrazio Antonella per la linea. E noi siamo pronti per vedere che tempo farà questa settimana nel sud Italia. Tra un compito e l'intervallo, ecco le nostre previsioni dal 25 al 31 maggio. Ultima settimana del mese e aria d'estate, oltre che voglia d'estate, sempre più vicina. Ormai si entra nella fase dell'anno in cui la concentrazione in classe cala velocemente, ma ci sono ancora troppe verifiche da fare. Le giornate saranno in generale abbastanza luminose, con molte ore di sole, soprattutto al mattino. Nel pomeriggio, però, l'atmosfera potrebbe diventare un po' più instabile, con la formazione di qualche nube in più nelle aree interne. Non si escludono infatti brevi rovesci o temporali locali. Le temperature continueranno a salire. Durante il giorno si potranno raggiungere i 24-28 gradi, mentre di sera si resterà tra i 17 e i 19 gradi. Insomma, clima ormai quasi estivo, soprattutto nelle ore centrali della giornata. Il problema sarà decidere come vestirsi al mattino senza pentirsene tre ore dopo. Il vento sarà per lo più debole, con qualche rinforzo leggero lungo le coste. Nel complesso quindi ci aspetta una settimana dinamica ma piacevole, con tanto sole e qualche rapido cambio di scenario. E questo era il meteo della MBF, la nostra radio scolastica, con un occhio al cielo e un registro elettronico. Ciao a tutti e alla prossima puntata.

Pronto.

0: E buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio. Buon pomeriggio.
0: Che bello,
1: C'è qualcuno che è,
0: come al solito,
1: in ritardo.
0: In ritardo.
1: Il nostro esperto linguista.
0: Il nostro esperto linguista, questo oggi è in ritardo, Giovanni.
1: Sì, perché oggi avremo, secondo me, ha paura delle lingue che ci sono oggi.
0: Ah, ecco, quindi, ma tu gli avevi in qualche modo, come dire, prospettato il
1: quest'oggi
0: tutto.
1: Ci sono lingue che neanche io conosco, ve lo confesso, però abbiamo detti veramente in tutte le lingue del mondo,
0: cioè cose dell'altro mondo.
1: Sì, cose dell'altro mondo.
0: Ho capito, cose dell'altro mondo. Bene, allora io come dire, incomincerei alla grande.
1: Incominciamo con il nostro numero?
0: Incominciamo
1: con il nostro numero.
0: No, io aspetto il numero.
1: Ah, il numero ci abbiamo l'addetto.
0: Abbiamo l'addetto del numero. Noi facciamo l'email, ringraziamo
1: sì.
0: Comunque. Vi ringraziamo perché ci state veramente ascoltando in tanti. E addirittura da parti del mondo per noi sconosciute. Quando arriva il nostro terzo collaboratore, sveleremo.
1: Da dove?
0: Con dati alla mano.
1: Sì.
0: Con dati alla mano. Possiamo anche dire che abbiamo sistemato il monitor che era di Mimmo.
1: Ok. Il mio però è spento.
0: Hai solo da accenderlo.
1: Ho solo da accenderlo.
0: Hai solo da accenderlo.
1: Vediamo.
0: Ci siamo?
1: No, è ancora spento.
0: Come no? Scusami.
1: Vabbè, io improvviso.
0: Ah, tu improvviso. Così andiamo. Ci siamo? No, proprio zero totale.
1: Proprio zero.
0: No, è impossibile, scusami. Guarda che c'è un tastino sotto.
1: Un tastino sotto?
0: Sì, non sotto il tavolo.
1: Ah, sotto...
0: Lì in zona.
1: Ah, perché pensavo fosse touchscreen. Allora io non andavo... Invece non siamo ancora a questo
0: esatto,
1: livello.
0: Esatto, non siamo ancora a questi livelli. Abbiamo sicuramente già uno studio radio veramente eccezionale. Ma non siamo ai livelli ancora alti, non abbiamo nemmeno
1: gli sgabelli.
0: Bravissimo,
1: per cui tu hai fatto l'ordine, ma
0: no, ancora
1: sono finiti in qualche stato che ci ascolta probabilmente.
0: Esatto, ancora non è arrivato nulla, quindi continuiamo tranquillamente a stare all'impiedi.
1: Assolutamente.
0: Ok?
1: Quindi la gente da casa non sa che noi stiamo in piedi e stiamo soffrendo come i matti.
0: Costantemente all'impiedi.
1: Sì.
0: Bene, allora intanto come dire, ringraziamo tutti coloro i quali sono collegati con noi, che sono tanti, ringraziamo anche chi ci scrive e ci scrivete in tanti. Però potremmo tranquillamente partire in attesa dell'arrivo di Mimmo che è sempre
1: in ritardo e speriamo porti il caffè per farsi perdonare.
0: Ma a me basterebbe pure una bottiglietta
1: d'acqua.
0: Però...
1: Gradiamo
0: qualsiasi cosa e quindi direi che possiamo partire con
1: il detto di oggi. Bene, il detto di oggi è un detto che pensate ha origini antichissime, probabilmente già dall'antica Grecia veniva usato questo detto ed è gatta frettolosa fa i gattini ciechi, o diremmo noi oggi i figli ciechi. È un detto che probabilmente ha origini nell'antica civiltà egizia, dato che sappiamo il gatto era proprio l'animale che gli antichi egizi più prediligevano, anche per questioni proprio legate alla divinità, al culto. Bene, questo detto nel latino canis festinas cecos parit catulos, la cagna frettolosa partorisce cuccioli ciechi. Quindi in origine il detto era riferito ai cani. Partiamo dal significato letterale. Il significato letterale è molto curioso in quanto è provato scientificamente che una gatta che partorisce troppo in fretta senza rispettare i tempi naturali mette al mondo cuccioli non completamente sviluppati e quindi ciechi.
0: Ecco.
1: Tu hai gatti a casa?
0: Non a casa, diciamo in fuori perché non sono proprio dentro casa, ne ho due e sono normalissime, cioè.
1: vedono, perché il gatto è famosissimo per la sua vista, però sì, diciamo è provato scientificamente che i gatti che partoriscono molto velocemente danno alla luce figli con problemi di vista.
0: Quindi ok,
1: è proprio un dato scientifico. E tra l'altro questo detto è stato traslato anche nel dialetto siciliano,
0: mm-hmm,
1: come a iatta pisciarola fa i lattare di orbi. Ora io non sono siciliano, però
0: ma si nota proprio, eh? Si sente, so, anche che
1: non so se ho letto bene
0: si
1: o
0: sente,
1: male
0: si sente. No, è già solo il timbro che a questo scopo, però, se ci fosse qualche siciliano collegato
1: ci può correggere,
0: ci può anche
1: mandare un messaggio vocale.
0: Messaggio vocale, ma dice: ma se voi non dite il numero, aspettate, allora diciamo noi il
1: numero.
0: Il numero, dillo tu, Giovanni,
1: che non vedo.
0: Come non vedi?
1: Non vedo.
0: Ah, non lo vedi tu il numero?
1: No.
0: Quindi non lo sai?
1: Quindi non lo so, non ho le stesse doti dell'esperto linguista.
0: Ecco. Allora, il numero è molto semplice, 351-42-78040.
1: Però ricordo la mail rdf@icdavincifranc.edu.it o il nostro account Instagram, che vi invito a seguire numerosi, perché lì vi teniamo costantemente aggiornati sulle nostre novità, sui nostri programmi.
0: Ecco, no, ma è tutto
1: normale.
0: È tutto normale. Vedo.
1: E noi è da stamattina che sentiamo.
0: Sì, ma allora praticamente cosa succede? Succede che c'è un malfunzionamento. Malfunzionamento sul l'impianto di allarme antincendio. Ok? E quindi succede che noi, mentre lui fa attenzione, please, se non ci ascoltiamo,
1: mandiamo un po' di musica.
0: Sì, vai.

0: Allora, riprendiamo la linea. Sembra che sia rientrato dalla fretta. Io ho preso il primo brano che ho trovato nel hard disk ed è questo di Cristiano Malgioglio. Cristiano Malgioglio, che tu conosci?
1: Sì, assolutamente. Assolutamente.
0: Mi dici una parola e mezza?
1: Su Cristiano Malgioglio?
0: Sì, grazie.
1: Una parola e mezza? L'indimenticabile Cristiano Malgioglio, tra l'altro autore di famosissime canzoni della nostra musica italiana. Bene, continuiamo allora col nostro detto proverbio. E prima di arrivare al significato metaforico che tutti quanti noi conosciamo, voglio sottolineare il fatto che nel tempo ha anche, diciamo, conosciuto delle varianti moderne. Ad esempio, per sottolineare l'importanza del giusto tempismo, a volte ironicamente il detto si trasforma in "la gatta lenta finì sotto una macchina", cioè si vuole sottolineare anche il fatto che a volte la troppa lentezza può portare a grossi problemi. E il significato metaforico è quello che voi tutti conoscete, e sicuramente quello è un ammonimento, un monito contro la fretta sbrigativa nel lavoro e nelle decisioni, sottolineando che l'accuratezza richiede tempo e pazienza. Tra l'altro, questo è anche un dato confermato da alcuni studi di neuropsichiatria che affermano che proprio l'essere pacati, quieti nell'organizzare il proprio lavoro porta a risultati maggiori, e quindi anche la facoltà, appunto, allena la facoltà del ragionare, per cui a volte essere troppo frettolosi non ci porta proprio da nessuna parte.
0: Tu mi stupisci sempre di più, cioè, hai visto? Quest'uomo ha una cultura al di sopra di qualsiasi previsione che io possa aver fatto. È la prima volta che ti ho incontrato.
1: Sapete che questo detto in Campania, nel napoletano, si trasforma come "a gatta peie pressa facette i figli cecate".
0: Ma allora, tu...
1: Io ovviamente nei dialetti non so leggere.
0: No, però dobbiamo aspettare il nostro linguista, che non so dove sia. Però io ho visto nel frattempo, qui tra le scelte musicali che avevate fatto voi nell'ultima puntata della Sanremo Cup,
1: sì,
0: che avevate inserito un Nicola di Bari.
1: Sì.
0: Io vi stavo ascoltando e il brano era "I giorni dell'arcobaleno".
1: Sì, di quel Sanremo abbiamo fatto ascoltare Lucio Dalla, credo.
0: Esatto, esatto.
1: Che era uno dei flop.
0: Esatto, e mi sono chiesto tra me e me, però non ho avuto la possibilità di iscrivervi in quel momento, perché non avete finito con il Nicola di Bari e il giorno dell'arcobaleno?
1: Ma noi abbiamo terminato con il vincitore della Sanremo Cup, che è stato Marco Mengoni, con la sua
0: l'essenziale. Dico, perché quando è arrivato Nicola di Bari, povero Nicola di Bari, l'avete troncato?
1: Ma perché
0: tagliato?
1: La puntata era sui grandi flop, non era sui vincitori.
0: Ma mica Nicola di Bari vinse quel...
1: Vinse
0: con
1: Yes,
0: ecco.
1: Vinse con "I giorni dell'arcobaleno". La nostra puntata era dedicata proprio ai flop.
0: Quindi
1: Vasco Rossi, Zucchero, Lucio Dalla, Battisti,
0: vi ricordo che... tutti, proprio gente che poi è sparita, sì, diciamo così, no? Ecco, vabbè, questo per dire sarebbe. Senti, visto che è qua
1: e vogliamo ascoltare il pezzo di Nicola di Bari,
0: e dato anche che... nell'attesa di Mimmo,
1: sì, del nostro esperto linguista.
0: Ok, allora "I giorni dell'arcobaleno",
1: Nicola di Bari.
2: Erano i giorni dell'arcobaleno, finito l'inverno tornava il sereno, e tu con gli occhi

raggio di luna. Vivi la vita di donna importante, perché a 16 anni hai già avuto un amante. Ma un giorno saprai che ogni donna è matura all'epoca giusta e con giusta misura. E in questa tua corsa

0: comunque una canzone molto molto lenta.
1: Sì, una canzone proprio di quegli anni.
0: Di quegli anni, mi sembra il classico lento da ballare stretti stretti al buio di una balera.
1: Alle terme di Castrocaro proprio.
0: Non di Caracalla.
1: No,
0: Castrocaro.
1: Di Castrocaro.
0: Ah, ecco. Allora io volevo dire comunque che nonostante tutto. Ah,
1: oh,
0: ecco qua. No. Allora ritiro quello che stavo dicendo, perché
2: attenzione.
0: Ecco qua. Ecco qua. Attenzione, è arrivato.
1: E allora musica.
0: E allora musica.

0: da qui.
1: Allora, noi continuiamo comunque ad avere questo problema che abbiamo già segnalato, eh?
2: Giusto.
1: Abbiamo già segnalato a chi di dovere.
2: Anch'io ho un problema, scusa.
1: Ecco qua. Allora, intanto avete capito.
3: È arrivato l'esperto linguista.
2: Basta qui, ecco. Il microfono.
1: Con una novità. Qual è la novità?
2: La novità è il mio monitor è acceso. Anche se mi dà un po' fastidio il riflesso, preferivo senza.
1: Ecco qua. Puoi sempre spegnerlo.
2: Spegnerlo.
1: Ecco, ecco. Puoi spegnerlo, diventa.
3: Ti spegne tutto il programma, secondo me.
1: Si spegne la radio proprio.
2: Sì. Spengo la spegni radio, ecco, questo è il pulsante.
1: Ecco qua. Allora, arrivati a questo punto, noi abbiamo

0: Possiamo partire con la rubrica.
1: Sì, possiamo partire. Perché stai toccando il monitor in lungo e largo?
2: Volevo trovare il tasto del telecomando. No, non funziona come un telecomando.
1: No, non ha un telecomando, ha un semplice tastino da qualche parte, credo sul
0: sotto il
2: sì, forse
1: dal lato opposto, forse. Ecco. Prova o dalla parte dall'altra.
2: No, c'è un qui un dice volume qui.
1: E non ci interessa il volume.
2: No. Vabbè, ma adesso tanto.
1: Allora, senti, intanto ascolta, sì, perché il numero di telefono l'abbiamo già comunicato noi.
0: Sì.
2: 351 4 2 7 8 404.
1: No, è 040. Però ci siamo,
0: secondo me all'ultima puntata.
2: Per luglio.
1: Per l'ultima puntata ce la farà, quindi 351 4 2 7 8 0 4 0. Ok. Allora, ora tu ascolta ciò che dirà Giovanni.
0: Allora, caro Mimmo, il detto di oggi è: gatta frettolosa fa i figli ciechi. Io ti ho inviato le varie lingue. Allora,
2: noi
0: vogliamo saperlo. La prima lingua che vogliamo sapere, quella che vedi proprio in alto, è l'inglese.
2: Tu
0: che c'hai il C2.
1: Prima di declamare lui che è il C2. Io ho il monitor con quanti utenti ci ascoltano. Eravamo più o meno della metà di quanto ne leggete ora. Appena hanno ascoltato la voce di Mimmo, non lo so cosa sia successo, si sono impennati.
2: C'è un'impennata.
1: C'è stata proprio una.
2: Quindi non capisco, sono 22, 16 o 59?
1: 59.
2: 17, uno in più.
1: Cioè, una cosa senza senso, quelli sono i secondi.
2: Sono i secondi. Pensavo fosse.
1: No. Allora, quelli secondi dell'orologio. Vabbè. Allora, passiamo al C2 tuo.
0: Io affondo.
2: Io, dalle mie conoscenze linguistiche, sapevo che time volesse dire persone collegate, invece no.
1: No, time è tempo.
2: Tempo. Va bene.
1: Pensa, la so anche io questa.
2: Allora, è tutto dire.
0: Vai, partiamo con l'inglese.
2: Non mi ricordo più quello che dovevo fare. Il messaggio, giusto?
1: Allora, il messaggio.
0: Vedi, il primo messaggio di stamattina.
2: Sì. Ciao Domenico, mi chiamo Giovanni. Non è l'altro, ok.
0: Vedi, inizia con the.
2: La mia lingua madre. The ask cat makes blind kittens.
0: Ok, benissimo, questo era, diciamo, l'inglese.
2: Sì.
0: Poi vorremmo saperlo da te
2: in
0: albanese.
2: In albanese è breve ed è simile all'italiano. Ci sei?
0: Quello era.
2: Era l'altro messaggio. Penso tu me lo devi specificare, però, scusa. Se non me lo specifichi. In albanese, sì.
1: Io?
2: Sì.
1: Ma non è male che l'ho chiamato, altrimenti dovrebbe.
2: Ho un dottorato in albanese.
1: Sì.
2: Questo è facile. Magia, nixtura, ben, cotele, te, verbera. O verbera, dipende dal se Albania nord o Albania
0: o
2: sud.
0: Certo. A Saranda parlano in un modo, a Tirana in un altro.
2: Esatto.
1: Esattamente.
0: Certo, perché tu, Saranda e Tirana, sai che sono in
2: tra Battipaglia
1: e Capri.
2: Sono delle isole comunque, questo
1: certamente,
2: è risaputo.
0: Poi guarda,
2: si pesca lo stoccafisso lì,
0: guarda immediatamente sotto. Per te oggi
1: non
0: c'è
1: il
0: messaggio sotto. Per te oggi abbiamo l'armeno.
2: Sì, l'armeno l'avevo riconosciuto. Mio cugino è pure armeno, quindi.
0: E ci sta
2: d'estate,
0: ascoltando.
2: Sì, ci ascolta dall'Armenia.
1: Dove si trova l'Armenia?
2: Si trova al confine tra il Belgio e l'Austria. Okay. Proprio, cioè, tu esci dal Belgio e
0: raccordo anulare, uscita 18B.
2: Della 18B, grazie, non ricordavo.
1: Alla quarta uscita a sinistra.
2: Sì. Comunque, Telisk Pisk Usdrani che Orer.
0: Perché a me sembrano tutti calabresi? Io non
2: la faccio. Io non conosci gli accenti tu.
1: Ma scusami, c'è quella lingua sua.
2: Sì, poi alla fine. Non, quella è madrelingua, quindi non me l'ha neanche inviata.
0: Quello ho evitato. Allora, oggi solo per te, grande richiesta, sotto hai l'Azerbaigiano.
2: Sotto devo scendere di. Subito dopo, a seguito.
0: Subito, a seguire.
1: Andiamo al terzo piano.
2: Sì, questa. Qui non ricordo la pronuncia della parola centrale. Vabbè, Pisca Blitz, Zakonen, Kne, Kore, Dike. O Dick. Totic, no, meglio di
0: tu hai l'amico azerbaigiano anche.
1: Sì, erano fratelli di sangue,
2: sì,
1: con l'armeno.
2: Sì, abbiamo fatto l'università insieme pure.
0: Poi guarda, solo per te,
2: sì,
0: il francese. Beh, questo qua, vabbè, devi andare bene.
2: Un chat precipité.
0: Un chat, sì, quella di Instagram o di WhatsApp.
2: Esatto, precipité rende ses enfants aveluche jazz.
0: Hai capito tutto, direttore?
1: Tutto, certamente. Subito.
0: Io veramente devo dire che abbiamo una fortuna a scuola.
2: Una risorsa
0: ad avere un linguista che sa tutte queste lingue.
2: Tutto,
0: cioè, ma
2: tutto.
0: Chi ti legge Gatta frettolosa fa i figli ciechi in azerbaigiano?
2: Ma appunto, siccome voi dovete sfruttarle le risorse.
0: Ma io direi, guarda che... Dopo gli altri messaggi che ti ho mandato, che non devi leggere, c'è il groenlandese.
2: Quindi, ok, il groenlandese è facile. Istikat mekwani blind in groenkatapai. Parentesi groenlandese, chiudi parentesi.
1: C'entrava niente.
0: Sa molto di Kit Kat.
1: No, ma sa molto di calabrese, effettivamente.
2: Sì,
1: non so perché mi dà questa impressione. Vabbè, andiamo avanti.
0: E guarda che subito dopo c'è l'indonesiano.
2: L'indonesiano,
0: che
2: fa
0: dulcis in fondo,
1: che è vicino
0: alla Groenlandia.
2: Ora, questo non lo studio da tanto, l'indonesiano, ma in qualche modo. Vabbè,
1: ne veniamo a capo.
2: Kucik Yang, Targesaga. Me bubat anka anaka buta. Buta,
1: ecco,
2: è
1: anche qui ho riscontrato anaka, per esempio. Ho riscontrato delle similitudini con un dialetto che io conosco bene,
0: di Catanzaro Lido.
1: No, Furreggino,
2: molto più a sud.
1: No, ma può darsi
0: tra
1: che sia io che...
0: Lato Tirreno o lato Ionio?
2: Assolutamente Ionio.
1: Assolutamente
2: tra Ionio. Gioioso e Boelino, diciamo, se sono in ascolto.
1: Sì.
2: E poi quello che non ho bisogno di leggere,
1: vai, la lingua madre, e lì poi apriamo una parentesi.
2: Allora, era... Fammi vedere, ecco. Krakataka, Arakatika, Toka.
1: Bene. Questo sarebbe?
2: Questo è scegliete voi, alla fine si usa in Oriente.
1: India. Allora, guarda, hai il monitor acceso, il tuo monitor l'hai spento.
2: Ma figurati se riesco a spegnere. No, in realtà ho attivato delle statistiche, però. Quindi...
1: E non le hai attivate tu, le ho attivate io.
2: Ah, bene, pensavo di averle attivate io.
1: Allora, io ho attivato le statistiche e tu puoi vedere qui, praticamente, noi riusciamo a
0: capire... Non è il Nasdaq Dow Jones.
1: No, nulla di tutto
0: la
1: ciò.
0: La borsa valori, no.
1: No. Praticamente, tu devi sapere che ci stanno ascoltando, praticamente, dalla Sicilia.
2: Dalla Sicilia.
1: In questo momento, da Foggia.
2: Da Foggia,
1: ok, e da Houston.
2: Da Houston,
1: sì, e poi
0: Texas.
1: Ma la cosa che è più che facevo vedere prima a Giovanni, la cosa più sensazionale, ti sembrerà strano, ma ci ascoltano anche dall'India.
2: Anche dall'India si sarà sparsa la voce.
1: Ci ascoltano dall'India, e non uno,
2: no,
1: non due,
2: no.
1: E
2: traduco simultaneamente. No, reca.
1: Saraka. Esatto, traduci simultaneamente pure.
2: A caricati.
1: Guarda.
2: Kira.
1: Che l'avevamo. Era collocato Giovanni al.
2: Caricati che Giovanni.
0: Aspetta, che ti deve doppiare.
1: 59esimo posto.
2: A cicati capaca.
1: No, non è più al 59esimo.
2: No, che cica.
1: Comunque. Allora.
2: A caraca.
1: Slovenia, no.
2: Slovenia, caratica.
1: No, aspetta, devo vedere dove è collocata. India, guarda,
2: India.
1: Guarda sul monitor di servizio, non sul monitor di servizio, quello che
2: hai fatto. Un microfono davanti, comunque.
1: Guarda,
2: okay.
1: Cosa c'è scritto lì?
2: A Karakatika chi? India, Karakati.
1: India. Quindi, guarda,
2: Maraca.
1: È al 43esimo posto.
2: 43esimo posto, cioè, Karakita attacca.
1: L'India, per numero di ascolti, è al 43esimo posto.
2: Karakatika, Rika, India, Araka.
1: Al secondo posto abbiamo, guarda cosa c'è.
2: Giappone.
1: No.
2: È l'Inghilterra, la bandiera è...
1: No, c'è scritto...
2: Ah, sì, scusa, United States.
1: E che significa?
2: Che sono... erano amici questi signori e fa parte del Centro America questa.
1: Centro America.
2: Dopo quindi, il Messico
0: c'è l'Abruzzo.
2: L'Abruzzo sempre.
1: Io, comunque possiamo salutare seriamente
2: sì.
1: questi signori che ci ascoltano dagli Stati Uniti.
2: Assolutamente, sì.
1: E calcolate anche che negli Stati Uniti sono le fuso orario
0: 6:29, quindi possiamo dire good morning.
1: Good morning. Sì, ne sono 6 ore indietro.
2: 6 ore indietro.
0: 15 meno 6.
2: Quindi sono le 22 9. E 25 no, sono le 18.
0: Sono le 9.
1: Sono le 9 e mezza 30. Di mattina.
2: Faccio finta di aver capito, sì. Ma lo
1: indietro, indietro.
2: Quindi, sì.
1: Allora, calcolo dove è l'Italia.
2: Sì, nell'emisfero australe.
0: Dobbiamo dire buongiorno a tutti in inglese, come lo diciamo?
2: Hey, you're welcome everybody. Good morning.
0: Welcome on board.
2: Good morning.
1: Senti, allora facciamo così. Prima di passare alla parola segreta di quest'oggi, che è fantastica.
0: Ok, facciamo. Qui la farei pronunciare a chi di
1: certo,
0: dovere.
1: Certo, ma tu hai finito con le lingue del mondo.
2: Carica.
1: Perché guarda, qui intanto mettiamo sempre un piccolo sottofondo musicale, no?
2: Sì.
1: Ok, mettiamolo perché così E praticamente guarda, visto che il monitor l'abbiamo attivato, questo è l'India, è sempre al 43esimo posto. Al 44esimo c'è l'Ungheria.
2: L'Uruguay, ah, l'Ungheria.
1: No, Ungheria.
0: Quello che prima tu avevi detto era Uruguay, in realtà
1: è Ungheria, l'ho letto bene. L'Ungheria. Poi cosa abbiamo qua? Questo che cos'è? Guarda
0: Danimarca.
1: No, al 63esimo posto abbiamo anche dei norvegesi.
2: Piacenza,
1: guarda. Questo è invece
0: Brasile.
1: Spagna. Questo è
2: Perù.
1: E via dicendo, quindi questo per farti capire che la tua rubrica
2: è ascoltata in tutto il mondo,
1: quindi non solo in India, che è la tua nazione
2: diciamo
1: madre,
2: di riferimento,
1: cioè
0: proprio madrelingua.
1: Lui è madrelingua.
0: Tra l'altro il tuo paese calabrese credo sia gemellato con Nuova Delhi.
2: Sì, sono proprio cugini, sì. Figli di un fratello e una sorella,
0: sì.
2: Cioè proprio
1: gemellato.
2: Vuol dire questo, giusto?
0: Sì, certo.
1: Sì, salutiamo l'utente o gli utenti che ci stanno ascoltando dalla Sicilia, dalla Puglia, ok? Dicendo che tra poco arriva rubrica. Quindi, della parola misteriosa.
0: Assolutamente.
1: La parola misteriosa. Vogliamo anche annunciare cosa ci sarà a breve nelle prossime giornate?
0: Allora, con grande piacere la nostra scuola e la nostra radio accoglierà in intervista radiofonica, ci si collegherà con noi da remoto, il campione del mondo di Spagna 82 Franco Selvaggi. Quindi avremo questo grande ospite, parteciperemo io e il professor Guerrera, gli alunni, i ragazzi che partecipano al corso di calcetto pomeridiano, e saranno proprio loro a rivolgere le domande al nostro campione Franco Selvaggi, giocatore di Spagna 82, ha giocato nel Torino, nell'Inter, diciamo che Torino è stata anche la sua seconda casa, quindi ha giocato con Zico, con altri grandi campioni comunque di quegli anni, quelli erano anni veramente importanti del calcio. Ho visto proprio stamattina le immagini di un derby Torino-Juve, c'era Platini, c'era Zico, quindi
2: Yamal.
0: Sì, sicuramente
1: Yamal. Che c'entra?
0: Non lo so.
2: Ma i grandi giocatori.
0: Cioè lui. Parliamo del 82-83.
2: Ah,
0: 1982-83, quindi... dopo Cristo.
2: Dopo Cristo.
1: Domenico, quando sei nato?
2: Nel 1400.
0: Dalla nascita di Buddha.
2: Dopo Buddha, ecco, esattamente, più o meno.
1: Subito dopo.
2: Io 3 giorni. Eravamo a Locri nello stesso ospedale.
1: Tu e Buddha.
2: Sì.
0: Locri gemellata con Nuova Delhi.
2: Nuova Delhi, certo, anche Locri, anche se dopo Bovalino.
1: Dopo. No, Locri dipende.
2: Dipende dai
0: gusti.
2: Da dove arrivi.
1: Se tu sulla 106 ionica.
0: Io arrivo da Bari.
1: Ecco, quindi allora, è dopo.
0: Quindi devo
1: No, Locri è prima arrivando da Bari, arrivando da Reggio Calabria.
2: E dopo, a meno che lui non prenda l'autostrada, ma ti conviene fare la Ionio Tirreno quando arrivi a Rosarno. Poi ci quando chiami perché è un po' complesso.
1: Ti perdi.
0: Autovelox.
1: No, non ce ne sono, ma ti perdi.
0: Quindi vi chiamo.
1: Sì, chiama sì,
0: sicuramente vi vengo a trovare a Locri.
2: Di sicuramente o a prima o dopo Alimena. Eh?
0: Questo era di San Brindiano, come hai detto?
2: Era o prima o dopo Alimena, questo poi non lo spieghiamo, è una galleria lunghissima di 3
1: chilometri. 3 chilometri è qualcosa. Ah.
2: Fiore all'occhiello dell'ingegneria italiana degli anni
0: 70.
2: Allora
0: vengo a trovare, mi fate trovare a Soppressata.
2: Tutto. L'Anduia.
0: Non mancherò.
1: Al più presto. Allora, nel frattempo, no? Che Domenico si prepara con
0: proferire la parola magica.
1: Esatto, perché quest'oggi la proclamerà, la declamerà più che altro lui.
0: E la parola di oggi è difficilissima.
2: È una bella responsabilità.
0: Potresti, oggi sarà dura.
1: Potresti mandare un messaggio al dottor Bifulco.
2: Sì.
1: Ecco, che collegandosi.
0: Oggi non l'ho visto proprio.
1: Ma perché stamattina era l'assemblea sindacale. Lui che è RSU. Quindi
2: gli ho scritto: collegati alla radio.
1: Collegati alla radio perché abbiamo la necessità di.
2: Io pensavo che lo stessi raccontando a me. No,
0: devi dettare in italiano.
1: Perché
2: abbiamo
1: la necessità di fare una sostituzione, no, cioè la necessità di
2: basta pronunciare. Poi ho inviato di.
1: Ah, quindi qualsiasi cosa tu hai inviato già.
2: Sì, ma lui secondo me
1: ti capisce.
2: È perspicace, sì.
1: Sì, è perspicace, lo capisce, va bene. Allora, in sottofondo stiamo ascoltando un ragazzo e una ragazza. Mimmo?
2: Marlene Kunz.
0: Ecco.
1: Chi è Marlene Kunz?
0: Non lo so. Neanch'io. Sarà una cantante Neanch'io. Indiana.
1: È scritto THE.
2: THE? Che significa te, quello che può essere verde nero,
0: limone, pesca.
2: E poi
1: alle erbe.
2: Alle varie sfaccettature.
1: Colors,
2: ma ognuno poi alla fine.
1: Colors.
2: Ah,
1: il gruppo.
2: Ah, è proprio una cosa, sono tutti insieme.
1: Sì, sono tutti insieme, come le erbe del tè.
2: Ah,
1: cioè, capito? Sono tutti insieme, si mettono tutti insieme e quindi suonano e cantano.
2: Ah, i colori, io non lo sapevo. Ah, bene.
1: È una novità.
2: Questa è bella. E sono curioso di ascoltare questa canzone.
1: No, è finita praticamente, non è che tu ci parli sopra.
2: Quindi non viene da fuori questa musica che ascoltiamo. Sei
1: no,
2: tu.
1: Quello che tu ascolti sotto la tua voce, la mia voce, quella di Giovanni.
2: Io penso fosse la signora.
1: No, sono dei brani musicali.
2: Belli.
1: Prima sentivi anche l'allarme antincendio.
2: Ecco,
1: che parla così tanto per.
2: Comunque l'impianto audio della scuola è.
1: Funziona a meraviglia.
2: Quello sì.
1: C'è stato anche un.
0: Anche internet oggi funziona.
1: Ragazzi.
2: Oggi volava.
1: Ragazzi. Non voglio dirlo, ma ringraziando il dottor Galfo, Sergio,
0: ringraziamolo immensamente.
1: Insieme a un'altra persona che non sto qui a dire, ok, chi fosse, io, abbiamo praticamente fatto un lavoro certosino. Siamo andati per esclusione.
2: Sì.
1: E tira sto cavo e rimetti sto cavo, come si faceva una volta, no?
2: Sì.
1: A prove ed errori. Si impara molto di più. E siamo riusciti ad arrivare al dunque. Quindi risolvendo o comunque tamponando la problematica.
2: Ma,
1: ok. E quindi funziona a 500-600 megabyte al secondo.
2: Stiamo parlando di cosa? Avevi un problema dove sei andato dall'elettrauto. Avevo un problema con l'auto, Sergio. Non ho capito di cosa stai. Va bene. Giovanni,
0: io direi di passare al gioco.
2: Sì, direi anch'io.
1: Anche perché secondo me il buon Tony sta tranquillamente sul divano facendo la sua pennichella.
2: Beatamente.
1: Potrebbe, visto l'orario. Allora, la parola di oggi.
0: Io non riesco a proferirla.
1: No. Chi è?
2: E io non mi ricordo, me l'hai mandata ma non l'ho letta.
0: Te la scrivo, però
2: Non so se sia quella, non è parola mia.
3: Non è tua, va
2: però
3: bene.
2: Forse scrivendotela.
3: Va bene, io la leggo. Ambasciatore non porta
1: pena.
3: Pena.
2: E lei?
3: Credo di, cioè non lo so.
2: Poi il nostro direttore certifica che sia quella la parola, perché.
3: Ma non vi siete parlati? Quando non ci sono io non c'è organizzazione. Tardo 10 minuti e vi perdete. Ma la devo leggere?
2: No, non credo sia una parolaccia, altrimenti non l'avremmo
1: detto. No, non è una parolaccia.
3: No, non è una
1: assolutissimamente parola. No, non prego. Ci permettiamo noi.
2: Allora, la parola è
3: Gurzupino.
1: Precisa,
2: giusta.
1: Sembra proprio quell'accento dialettale corretto.
2: E questa volta io posso dirvi la verità.
1: Sì.
2: Io ho provato a cercarla su internet,
1: sì,
2: ma non dà non assolutamente esiste. Niente. Quindi i vostri radioascoltatori avranno veramente una difficoltà assurda nel trovare il significato della parola.
1: Allora, naturalmente possiamo dire che la trasmissione che noi stiamo facendo in questo momento in diretta verrà replicata alle 3 di notte,
3: al 3:05. No, è un'altra cosa.
2: Lui veramente replicare alle 3 di notte?
1: No, è perché lui dice 3, era per farlo contento un attimino, se no non la smette.
2: Perché in India sono già le
3: caraca di Mara.
1: Fermo con quella mano su quell'asta.
3: Chiedo aiuto in India. A caraca asta microfono, caraca di. Ok,
1: ecco, stati tranquillo. E sembra veramente quello che vende i panini,
2: sì,
1: le birre sotto.
2: Fuori lo stadio.
1: Allora,
3: anche dentro.
1: Praticamente. Praticamente mi sono dimenticato, devo dire, ormai sono diventato peggio di lui. Vabbè, cosa stavamo facendo?
3: Che per la replica.
1: Giusto, vedi che
3: la mia utilità dopo 7 puntate, ecco.
1: Cioè, praticamente Giovanni, appena noi finiamo tutto, fa tutto il processo.
2: Certo, Giovanni.
1: Scusami,
3: il processo lui. Cioè, non lo sapevo, cosa, mi dispiace.
1: Non quel tipo di processo. Era un processo audio.
3: Audio.
1: Quindi sul computer che sta registrando in questo momento ciò che stiamo dicendo,
3: sì,
1: lui livella, fa un lavoro certosino.
2: E questa sera potrete riascoltare.
1: Riprogramma in assoluta autonomia.
3: È autonomo.
1: Non automa, autonomo.
3: Autonomo, sì, ok.
1: Programma la trasmissione. Quindi basta andare sul nostro sito, quindi il sito della radio,
3: okay,
1: e al centro si vede la programmazione, quindi c'è l'orario quando passerà anche nei giorni.
2: Vi aggiorniamo anche su Instagram.
1: Ma vi aggiorniamo.
3: Giovanni da Instagram.
1: Giovanni che è
2: il factotum.
1: È lui il tecnico. Che ringraziamo pubblicamente perché domani mattina si è reso disponibile
3: per
1: alla registrazione dei podcast dei ragazzi.
3: Che
2: Excellent. Io domani entravo alle 11, ma entrerò alle 8.
3: Ma io domani entravo alle 11, vuol dire che ieri, non ho capito, ieri entravi.
2: Domani entrerò, era un imperfetto futuro, diciamo.
3: Ah, perché cioè,
2: domani entrerò.
3: Entrerai
2: alle 8, anche se sarei entrato alle 11.
3: Ah, ok, non ho capito, cioè, ma per me va bene.
1: Praticamente sembra quasi un insegnante di italiano, capisci?
3: Quasi,
1: sembra.
3: Diciamo che è l'outfit.
1: Sembra, e smettila, senti.
3: Sì, ma infatti ve lo volevo dire, perché
2: è la rabbia.
3: Per aver scelto di insegnare italiano, vedi?
1: Cioè, capisci? Cioè, come facciamo noi?
3: Ma non lo so, ma guarda.
1: Allora, intanto non arriva nulla per Gurzupino, che effettivamente è difficile.
2: Gurzupino, ma non c'è neanche su internet.
1: Non
2: cioè, io ho provato anche a cercare, non c'è assolutamente nulla.
3: Non c'è neanche un signor Gurzupino.
2: Cioè, qui soltanto chi conosce sto dialetto può rispondere. Quindi, ragazzi.
1: Questo è vero.
3: È vero,
1: vero. Senti, scrivi a Rocco Di Matteo.
3: Sì, volentieri.
2: Scriviamo a Rocco. Ma io direi di chiamarlo se è disponibile.
1: Allora, chiamarlo, sì.
3: Bravo.
1: Allora, facciamo così. Mi assento,
2: datemi un martello.
1: Mi assento per due istanti. Non uno, due.
3: Caracastanti.
1: Due istanti. E provo a fare un collegamento in diretta con l'amico Rocco Di Matteo.
2: Vai.
1: Bene.
2: E io intanto un po' di musica.
1: Intanto mandiamo un po' di musica.
2: Questo è Petit con Mamma Mia.

0: Rieccoci di nuovo in collegamento con A Modo Tuo. E intanto vi ricordo il nostro numero di telefono 351 427 80 40. Vi ricordo di partecipare al nostro fantastico gioco con la parola magica, che oggi è Gurzupinu. Intanto, con il nostro direttore artistico, che si è momentaneamente assentato, stiamo cercando di collegarci con un nostro collega,
1: grandissimo collega
0: che volevamo chiamare proprio per capire se lui conoscesse questa parola. Intanto io ti confesso, Mimmo, che sì, non riesco minimamente a trovarla.
1: Ok.
0: Cioè, è una parola veramente sconosciuta e non so dirvi nulla di questo. Che dice?
2: Dice che è impegnato, è in altre faccende affaccendato.
3: E al corso di primo soccorso.
2: Primo soccorso, perché il secondo lui inizia dal primo, è no, preciso,
3: no,
2: preciso.
3: No, l'antipasto non lo mangia lui.
2: Non lo mangia, vai.
3: No. Diciamo le cose come stanno, ecco, voglio dire.
0: Ma io direi a questo punto di chiamare il calabrese dei calabresi.
3: Giusto.
2: Io nel frattempo continuo ad attivare schermi, monitor, cioè no, finestre,
3: tu,
2: non so perché, però
3: non
2: vabbè.
3: Sei tu
0: è sempre
3: che
0: convinto
3: attivi.
0: Che sia lui.
2: Ma no, come fai da là?
3: Non sei tu, non sono io.
2: Sei tu.
0: Tu devi vedere, io quando qui faccio i programmi il pomeriggio, sì, ogni tanto c'è Rocco che da giù mi disturba.
2: E questo è un po' ambiguo.
0: E io non riesco a far partire la musica.
3: No, beh, perché praticamente.
2: Beh, sono affari vostri, appartengono alla vostra intimità.
3: Possiamo intervenire in remoto.
2: In remoto,
3: sì. Ah. Sai cosa significa?
2: Sì. È un verbo.
0: Significa che adesso io, avendo tutti i software della radio sul mio PC, lui può chiamarmi ovunque io sia. Io posso trovarmi anche in Sudafrica. Lui comunque può darmi compiti anche se io fossi in Sudafrica.
2: Mazza, che bello! Ma ti invidio, sinceramente, personalmente ti invidio tanto per questa cosa, però ormai va bene lo stesso.
0: Allora, riusciamo a contattare il calabrese dei calabresi?
3: Allora, io ci sto tentando, vediamo cosa succede. Vediamo cosa succede, perché ci sto tentando. Secondo me sta dormendo.
0: Sarà all'undicesimo sonno.
3: Anche al tredicesimo. Vediamo.
0: Eppure ne abbiamo di calabresi in questa scuola,
2: Pullula questa scuola di calabresi.
3: Ma guarda, secondo me non ci sta proprio calcolando, Non ci calcola proprio. Proprio zero totale.
2: Zero.
3: No, non va bene sta cosa qua, Questo dorme. No, non dorme,
2: eccolo,
3: non dorme.
2: Eccolo.
3: Chiunque allora
4: ne dica tutto.
3: Sei in diretta.
0: Sei in diretta.
4: Aspetta che non ho audio.
3: Ah, no, non ha l'audio, aspetta, Quindi mi raccomando, sei in diretta con A Modo Tuo. Ecco, dove stai andando? Scusa, c'è? Non senti? Come mai non ci senti? Però puoi parlare, parla tu.
2: E se non ci sente non gli arriva neanche il parla tu, forse.
3: No, ma mi vedi.
2: Ah, ti vedi, la LIS, la LIM.
3: Non ha l'audio, ma come mai? Come mai non hai l'audio? È in macchina.
2: È in auto
3: con il viva voce. Tendiamo a precisare.
2: Sì, con la cintura. Allora,
3: ma sta toccando mezzo mondo lì, si vede da qua. Guarda. Si è fermato. Ha chiuso qualcosa.
2: L'ultima volta ha cambiato anche scuola nel frattempo.
3: Sì. Nel frattempo ha fatto la domanda di trasferimento. Che a quanto pare dovrebbe. Dovrebbe arrivare la circolare ministeriale che dice che dal 16 di marzo al 2 di aprile c'è la possibilità di fare la domanda di trasferimento del personale docente. Ok?
0: Per me l'hai già fatta tu, Ulzio, giusto?
3: Giovanni, ti ho già trasferito.
0: L'hai già fatta tu.
3: Ecco qua. Aspetta. Vediamo. Accettiamo che ci
2: perché
3: sta chiamando.
2: Non lo vedo.
3: No, tu non lo vedi. Antonio, ci senti? Antonio, non ci sente.
2: Antonio, sì, forse.
3: Ci senti? Non ci sente, niente, non c'è verso. Cara catela. Aspetta. aspetta un attimo, che perché molto probabilmente, ho capito perché non ci sei, non ci potrà mai sentire, perché lui, cioè noi riusciamo a sentire chi è collegato, ma non, allora Mimmo, prendi le redini del gioco in mano.
2: Ok,
3: ecco qua,
2: siamo in una botte di ferro.
3: Esatto. E allora ora cerchiamo di mandare l'audio.
2: Sì.
3: Su WhatsApp.
2: Non lo so fare.
3: No, ma ci pensiamo noi.
2: Ah, ok, io prendo le redini.
3: Nel frattempo mandiamo la canzone di Mr. Rain. Ti piace? Case in fiamme.

0: Meraviglioso questo brano di Mr. Rain. Allora, ora riprendiamo la linea in studio, stiamo cercando di risolvere il problema. Bene, perché noi sentiamo Tony, ma lui non riesce a sentire noi. Mimmo ha preso in mano la situazione. Okay.
1: Ma il mio microfono è acceso, sì.
0: Dovresti sentirti in cuffia.
1: Ah, per questo le teniamo queste.
0: Sì, le teniamo per quello.
1: Mi sento, no? Sì. Sì.
0: Vai, prova.
1: Prova. Sì. Poi vedo le luci che si spostano, sì.
0: Quale luci si spostano?
1: Quella c'è un 15, è un LED che si accende e si spegne. Anche quando non parlo, però.
0: Perché c'è una musica di sottofondo.
2: Ecco. Musica. Questo è Sara Toscano con Tosca. Roulette.
0: Ma come fa lui solo dal un briciolino di ascolto a indovinare subito, secondo te?
1: Fatto Sarabanda.
2: Sì, con l'uomo gatto.
1: O è stato concepito durante un Sarabanda.
2: Sono figlio dell'uomo gatto.
1: Figlio dell'uomo.
2: Conosci l'uomo gatto?
1: Sì, è quello con gli stivali, giusto?
2: Sì.
1: L'uomo
2: gatto con gli stivali. Enrico Papi
1: è lo zio, quello che l'ha adottato, sì. Perché non lo voleva nessuno.
0: Ricordate voi questa cosa?
2: Assolutamente, dell'uomo gatto.
0: L'uomo gatto.
2: Tu non te lo ricordi l'uomo
0: gatto? Certo che me lo ricordo.
2: Campione di Sarabanda.
0: Sì.
2: È andato a Locri,
1: a Polistena,
2: a
1: Bovalino.
0: Eppure qui, ragazzi, allora, in realtà il nostro collegamento è fatto. Sì, mi stanno chiamando, è fatto normale, funziona,
2: Allora, bene, ricordiamo sempre che la parola è Gurzupino e voi potete scriverci su WhatsApp al solito numero, Mimmo, che è
1: 351 278.
2: Vai, ce la puoi fare nel frattempo.
1: 040, ma mi manca una cifra, però
2: 351 427 8 040. Ma sei un fenomeno.
1: Eccoci, sei, siamo un fenomeno. Per luglio
2: mancano pochi minuti alla fine della nostra trasmissione. Intanto stiamo vedendo se riusciamo a sentire Tony, che lui non ci sente, ma noi l'abbiamo per un attimo sentito e stiamo cercando di risolvere questa situazione. Intanto continuate a scriverci, mi raccomando, anche sulla pagina social, sulla pagina Instagram RDF Radio, sulla mail
1: @icdavincifranc.edu.it.
2: Sì, ti manca la prima parte.
1: Prima parte
2: @icdavincifranc.edu.it. Meno male.
1: Aspetta che lo dico anche per gli amici
2: dell'India.
1: Atareka Tika Da Vinci Frank Tarakera Paka.
2: Ok, noi ringraziamo anche gli amici dell'India che ci ascoltano, cari amici che tra l'altro hanno aperto diverse filiali anche vicino a casa tua, quindi tu li vedi tutti i giorni.
1: Ormai c'è un ponte che collega l'India all'Afghanistan.
2: Ma tu di questa parola che mi dici, Gurzupino
1: è un, secondo me, è un signore che vive tra gli alberi secolari. È un po', come dire, sta un po' sulle sue, ecco questo.
2: Ma io vedo che c'è qualcuno che ci scrive, o mi sbaglio, direttore?
0: Sì, ci stanno scrivendo, praticamente è, ciao a tutti, la parola potrebbe essere uccello. No.
2: Chi è che ci scrive? Presentati.
0: Marti, lo leggo dal.
2: Ok, ciao Marti.
0: Sì. Ciao Marti, no, la parola non è questa.
2: Il famoso uccello Gurzupino.
1: È un volatile.
0: Potrebbe essere,
1: l'uccello migratorio. Sì.
0: Potrebbe.
2: Confesso che io questa volta non so il significato, quindi.
0: No, ma sapete qual è la cosa? Che noi siamo arrivati alle ore
2: 16.
0: Cioè, 59 minuti e 51 secondi di trasmissione.
1: Non l'ho sentito più leggero stavolta.
0: No, cioè tu te ne sei persi già 25.
1: 25, sì. Quindi per questo.
0: No, beh, è il modo in cui vola. Dove
2: ci vogliono 20 minuti per entrare nel personaggio di Mimmo.
0: Esatto, esatto, esatto. Allora, che facciamo? Diciamo...
1: diciamo 3-5-1.
0: No, no, no, no, no.
2: Ormai va a macchinetta,
0: a ruota libera. Ormai vai 351-427-8040. No. Ok, non era questo qui. No, la parola Gurzupino.
2: Sì. La vuoi svelare?
0: No.
2: Svegliamo la prossima volta.
0: La svegliamo la prossima
1: volta. La prossima volta.
0: Così sì. Ripartiamo da Gurzupino.
2: Intanto salutiamo Gurzupino. Tony, con cui abbiamo provato a connetterci. Ma...
0: sì, ma abbiamo avuto un problema con l'audio in ritorno. Anche se le impostazioni.
1: E dove era andato? Scusate.
0: Era andato.
2: È andato, ma non è tornato.
1: Non è tornato.
0: Esatto,
1: vabbè.
0: È andato, ma non è tornato. Però, siccome può darsi che sia un semplice tastino. Tra qualche istante proviamo anche domani con il nostro meraviglioso tecnico,
2: che qui sarà qui fino a stasera alle 10.
1: Ma se non me la vedo io, mi lasciate da solo, li schiaccio tutti.
0: No. Perché praticamente è una delle uscite supplementari che manda lo stesso segnale sia al nostro contatto WhatsApp che a Meet.
1: E perché il 351 non c'è?
0: No, non c'entra niente il 351.
2: Posso dire una cosa?
0: Sì, dilla, dilla.
2: Questa parola mi sta mandando completamente in bambola.
0: Perché?
2: Perché non riesco a trovare nulla su questa parola.
0: Infatti è fantastica questa cosa qua. E lasciamo i nostri ascoltatori con il dubbio della parola Gurzupino. Ok? Che prima sentivo Giovanni dire che molto probabilmente fa parte al dialetto del dialetto salentino. No, in realtà no.
2: Perché ho provato a cercarlo su internet, addirittura in salentino sarebbe Gurzupino.
0: Allora, Gurzupino credo che sia nel dialetto calabrese.
2: E ha a che fare con le vacche.
0: Ecco, una cosa che possiamo dire naturalmente che è dialetto calabrese.
1: Calabrese.
2: Okay. Quindi, sotto Locri.
0: Sopra, sotto, più o meno in quelle zone lì. Ecco, non stiamo lì a spaccare il chilometro.
1: Il chilometro. L'autovelox.
0: L'autovelox.
1: Punto.
0: Quindi è... abbiamo così detto che la parola è dialetto calabrese della zona ionica.
1: Attenzione.
0: Addirittura
1: è che io non conosco.
0: Che tu non conosci, ma è vero? No, stai
1: lo
0: scherzando?
1: Giuro, no.
0: Sei nel tuo personaggio? Oppure
1: no, sono un attimo uscito per
0: sei un attimo uscito per dire che non lo conosci,
1: non lo
0: sul
1: conosco.
0: Serio.
1: Giuro.
0: Ah, bene. Allora, in sottofondo sentite intanto la canzone di Sal da Vinci, L'amore e tu. Che potrebbe essere il brano di chiusura di questa meravigliosa puntata di
1: A modo tuo.
0: Bravo.
1: Ecco.
0: Cioè, la quinta puntata.
2: Hai indovinato il titolo della trasmissione.
0: Almeno il titolo della trasmissione.
1: Tentennando, ma
0: fa ancora un pochino caos sugli ultimi tre numeri del
1: 404.
0: No,
1: 14. Ah,
0: no.
1: quello no.
0: E 040 finale.
1: 040. Okay. Facile.
0: Ok, 040. Allora, ragazzi, cosa dire? Grazie a tutti voi di essere stati in compagnia con noi per quest'oretta. Ci potete riascoltare la riprogrammazione. Questo ci pensa Giovanni tra poco.
2: Questa sera intorno alle 20 circa.
0: Dopo le previsioni.
2: Dopo le meteo. Previsioni del meteo alle 19.
0: Alle 19.
1: Salutiamo Marica e Antonella.
2: Ricordo l'appuntamento di martedì con Franco Selvaggi in diretta alle 15 con i ragazzi del calcetto.
0: Ma dobbiamo sistemare il problema.
2: Dobbiamo sistemare perché altrimenti non ci colleghiamo.
0: E quindi.
1: Tariche.
0: Buon pomeriggio a tutti. Buona serata e una risentirci a
1: giovedì
2: prossimo.
1: Giovedì
2: a modo tuo,
1: a modo nostro.
2: A modo nostro.

0: Stai ascoltando RDF, la web radio dell'Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci Frank di Torino.
1: Pilot of the airwaves, here is my request.

Buongiorno, benvenuti a Intervista alla Storia, l'intervista con i grandi della storia. Qui con me i ragazzi della prima C, Gabriele, Alice, Sojud e Anna. Oggi intervisteremo un altro dei protagonisti della storia romana, l'imperatore Teodosio.

0: Siamo onorati della sua presenza. La storia lo celebra soprattutto per i suoi provvedimenti in ambito religioso. Noi, però, sappiamo che prima di diventare imperatore fu un abile generale spagnolo. Cosa ci dice in merito?
1: Innanzitutto vi ringrazio per avermi dato la possibilità di partecipare a questa intervista. Sì, è vero, prima di diventare imperatore avevo servito Roma nel ruolo di generale e avevo condotto molte guerre contro il popolo barbaro dei Sarmati, che si era stabilito nei pressi del Mar Nero. L'impero di Roma, dopo la terribile sconfitta di Adrianopoli nel 378, aveva bisogno di un valido generale che fosse in grado di gestire la questione nei popoli barbari, ed è per questo che Augusto d'Occidente Graziano mi affidò la parte orientale dell'impero, dove era urgente risolvere il problema del terribile popolo dei Visigoti.

0: Dopo la sconfitta di Adrianopoli, quale soluzione adottò nei confronti dei Visigoti ai confini?
1: Ormai ero consapevole che i Visigoti sarebbero rimasti in territorio romano e fossero una realtà con cui bisognava fare i conti. Nel 382 strinsi con essi un accordo che stabiliva che potessero conservare le proprie leggi e si sarebbero potuti insediare nei territori dell'impero come federati, cioè stranieri regolarmente residenti in territorio romano. Tuttavia i Visigoti rimanevano esclusi dal pagamento di alcune tasse e non avrebbero dovuto attaccare i sudditi dell'impero, ma contribuire alla difesa dei confini. Negli anni successivi, molti Visigoti riuscirono a raggiungere posizioni importanti, sia nell'esercito sia nella burocrazia. Si creava così una classe dirigente romano-germanica. Pensate che uno dei miei più abili generali fosse un uomo di origine vandala. Il suo nome era Stilicone.
2: Parliamo ora di politica religiosa. Le fonti lo ricordano per l'emanazione dell'editto di Tessalonica nel 380 d.C. Di cosa si tratta e che scopi aveva?
1: Con questo provvedimento il cristianesimo diventava unica religione dell'impero. Inoltre sarebbero continuate le persecuzioni contro gli eretici ariani e contro i pagani. Era vietato a tutti gli abitanti dell'impero di celebrare qualsiasi forma di culti pagani e persino di visitare i templi delle antiche divinità. Questo provvedimento aveva chiare finalità politiche. L'unica religiosa era anche una unità politica.

0: La Chiesa e i Vescovi diventavano sempre più potenti. Ci fu un'occasione in particolare in cui ci si vidi questo?
1: La Chiesa e i Vescovi diventarono sempre più potenti e ottenevano un potere politico. Capiamo questo da un fatto curioso che accade a Tessalonica, in Grecia, nel 390, in cui avvenne una rivolta degli abitanti. L'esercito romano in guardia in questa rivolta trovò la morte di uno dei generali dell'esercito. Era furibondo e ordinai che fossero massacrati tutti gli abitanti di Tessalonica. Il vescovo di Milano, Ambrogio, mi rimproverò per aver punito in maniera così crudele i tessalonicesi. E mi scomunicò, mi negò i sacramenti fino a quando non mi fossi pentito. Dopo un po' mi pentì davanti al vescovo Ambrogio nella notte di Natale del 391.
0: Cosa successe dopo la sua morte?
1: Nel 392 Graziano morì e divenne imperatore unico sull'Oriente e sull'Occidente. Io morì nel 395 e divisi l'impero tra i miei figli, Onorio a Occidente, all'epoca un undicenne e posto sotto la guida del generale Stilicone, Arcadio a Oriente, a sua volta minorenne, essi non furono in grado di gestire le diverse questioni che da tempo tormentavano l'impero, che nel giro di pochi anni crollò come un castello di carte.
0: Che cosa lascia al presente?
1: Nessuna società crolla all'improvviso, si consuma poco alla volta, quando l'interesse personale conta più del bene comune. Avete più tecnologia, più libertà di voce, di quanto ne abbia avuta la mia epoca. Ma tutto questo non serve se manca il senso di responsabilità. Non date per scontato ciò che vi tiene insieme. Nulla è eterno se non lo si difende ogni giorno.

Ho sognato d'essere un indiano e morivo di fame. Ho sognato d'essere un fucile e dovevo sparare. Ho sognato di fare la guerra, ma non posso più odiare. Ho sognato che cadeva la

Radio Da Vinci Frank. Rimani in contatto con noi. 351-4278-040. Questo è il nostro contatto WhatsApp.

0: Radio Da Vinci Frank, la web radio dell'Istituto Comprensivo Leonardo Da Vinci Frank di Torino. Buon ascolto!
1: Io ti voglio bene come nella mia vita non è accaduto mai, così profondamente che ho paura di me, di questo smisurato amore che adesso provo per te. Io ti desidero, un desiderio nuovo che mi tormenta. Talvolta mi domando com'è possibile che mi debba addormentare, mi debba risvegliare, andare e ritornare a avere te sempre davanti a me, negli occhi miei, nei miei pensieri, in ogni istante della mia vita. Io ho bisogno di te come la barca ha bisogno del mare per poter andare, la primavera ha bisogno del sole per poter fiorire, la farfalla di un fiore, un bimbo di una mano che l'accompagni, un cane di un padrone e del vento l'aquilone per poter volare, ed io di te, sempre vicino a me, in ogni istante della mia vita.